0: Ciao, sono Roberta Barabino. Un saluto agli ascoltatori di Antenna Web. Questa è la mia versione di Esperando una Janela, una canzone che arriva dal Brasile di Gilberto Gil.
1: Ainda me lembro de seu caminhar, seu jeito de olhar, eu me lembro bem. Fiquei querendo sentir a seu cheiro.

Ciao a tutti, sono Giulia Passion e sono lieta di annunciare l'uscita del mio nuovo singolo, La mia canzone. Un caro saluto a tutti gli ascoltatori di Antena Web.

Ciao, sono Nicole dei Soundstairs. Questo è il nostro nuovo single, Christmas Gifts. Auguriamo a tutti gli ascoltatori di Radio Antenna Web buon Natale!

Un caro saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Mi chiamo Loreto Paolucci, questo è il mio brano, Finalmente al mare. Spero che diventi il tormentone dell'estate.

Un saluto a tutti gli amici di Antenna Web, io sono Alessandro Villa e questa è Sabes, che è la mia nuova canzone. Mi raccomando, ascoltatela con il cuore, buon ascolto e buona musica. Un saluto a tutta la redazione e a tutti gli ascoltatori. Ciao.

Ciao, sono Aria Lu. Un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Questo è il mio brano Non per tutti, dedicato a chi cerca ancora qualcosa di vero. Buon ascolto!

Ciao, io sono Giacomo Gatto, volevo fare un saluto alle ascoltatrici e agli ascoltatori di Antenna Web. Questo è il mio nuovo brano, si chiama Schiaffo.

Ciao, sono Alessandro, in arte Baron AC. Un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Questo è il mio brano Damned, quindi sul volume, inizia il viaggio.

0: Basta,
1: Un
0: ciao
1: saluto a tutti gli
0: Asse.
1: ascoltatori di Radio Antenna Web, siamo i Budo Boys, questo è il nostro ultimo brano Beach, dedicato a chi non sopportate. Buona giornata.
2: Yes.

dove sei, forse le sentirai. Piangere quelle risate e carezze lontane. Mi dispiace, sai, è difficile non ritrovarmi. Con la tua voce sussulta il mio cuore, aprendomi a te. E un giardino di stelle, il tuo sorriso dentro me. E il cielo con il sole danzano ancora su quegli occhi di terra.

Ciao, sono Luca Farace. Mando un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Beltane ormai alle porte. Il titolo del mio brano è Beltane Lights the Fire Within. Pronti a scatenarvi intorno al fuoco? Che il rito abbia inizio.

Ciao, sono Nicole dei Soundstairs. Questo è il nostro nuovo single, Christmas Gifts. Auguriamo a tutti gli ascoltatori di Radio Antenna Web, buon Natale!

0: che la vita. Ora tocca a te.
1: Un saluto a tutti i radioascoltatori di Antenna Web, sono Oliver J081 e questo è il mio nuovo singolo, Partenope Bag. Alzate il volume e buon ascolto.
2: Stazione centrale, fratello. O corre resta capo parte.

Ciao, sono Luca Farace. Mando un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Beltane ormai alle porte. Il titolo del mio brano è Beltane Lights the Fire Within. Pronti a scatenarvi intorno al fuoco? Che il rito abbia inizio.

0: Goodbye now.
1: Un caro saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Mi chiamo Loreto Paolucci. Questo è il mio brano, Finalmente al mare. Spero che diventi il tormentone dell'estate.

Ciao, sono Massimo Centra, un saluto agli ascoltatori di Antenna Web e questo è il mio brano dal titolo 10 agosto. Questa sera qualche stella dovrà cadere, noi sporchi di sabbia e la luna si fa il bagno al mare. Lo so che questo bacio mi farà stare male. Quest'inverno tornerà tutto normale. Tu a Parigi a studiare, io e i miei film da guardare, ed ogni scena d'amore vedo.

Questa sera voglio stare sul terrazzo a fumare. La luna è una modella, fa arrossire anche Giove.

Ciao a tutti gli ascoltatori di Antenna Web Radio. State per ascoltare il brano To Her Hometown. Io sono Albertino e vi mando un abbraccio. Ciao.

Salve a tutti, sono Adriano dei Emigrants e con orgoglio vi presentiamo il nostro nuovo brano Portami, Parlami, Salvami, Stringimi. Dalla Svizzera un carissimo saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Buon ascolto!

0: Giovedì 25 giugno 2026, oggi è San Guglielmo e Santa Febronia. La luna è gibbosa crescente. Il proverbio del giorno, il meglio è nemico del bene, dice che il perfezionismo rischia di trasformare ogni opera in un'impresa infinita. E oggi si celebra la giornata mondiale del navigante. Ora con il sito accadeoggi.it vediamo quali sono stati alcuni dei fatti del giorno nel passato. Nel 1179, con la firma della pace di Costanza, Federico Barbarossa riconosceva la Lega Lombarda e i suoi comuni. Nel 1678, per la prima volta al mondo, una donna conseguiva la laurea. Era la veneziana Elena Lucrezia Cornaro, che diventava dottore in filosofia. Nel 1886, a Rio de Janeiro, incitato dai colleghi, il 19enne Arturo Toscanini lasciava la sezione dei violoncelli e debuttava come direttore d'orchestra ne L'Aida di Giuseppe Verdi. Mentre 80 anni fa, nel 1946, si aprivano a Roma i lavori della Costituente, che doveva redigere la Costituzione della Repubblica Italiana. Nel 1974 arrivava in edicola il primo numero del quotidiano Il Giornale, fondato a Milano da Indro Montanelli. 50 anni fa, nel 1976, la Corte Costituzionale liberalizzava l'emittenza radiotelevisiva italiana in nome della libertà di parola e di informazione. La sentenza emessa oggi sarebbe diventata esecutiva il 28 luglio con il deposito in cancelleria. Nel 1999, a Roma, dopo un restauro durato 20 anni, riapriva al pubblico la Domus Aurea, casa dell'imperatore romano Nerone. Nel 2009 moriva 50enne a Los Angeles il cantante Michael Jackson. E nel 2019 il dipinto Giuditta e Oloferne di Caravaggio, ritrovato 5 anni prima nell'intercapedine di un'abitazione, veniva acquistato da un miliardario americano per 150 milioni di euro. Sono nati il 25 giugno. Nel 1852 l'architetto Antoni Gaudí. Nel 1903 lo scrittore George Orwell. Nel 1924 il regista Sidney Lumet. Nel 1928 Peyot, il fumettista ideatore dei Puffi. E nel 1943 l'autore e cantante Roberto Vecchioni e il giornalista Vittorio Feltri. Nascevano oggi anche l'attore Giuseppe Cederna nel 1957 e i cantanti George Michael nel 1963, la vincitrice di Sanremo 2008 Lola Pons nel 1982 e Tommaso Paradiso, nato in questo giorno nel 1983. Ultima segnalazione per il 25 giugno 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accadeoggi.it. L'appuntamento è per domani. Un saluto da Francesco Cataldo.
1: Signor direttore, non c'è.
2: Non è ancora rientrato.
1: Ma ci aveva detto qualche giorno di vacanza con la famiglia in Umbria.
2: E quando è partito?
1: Quando è partito? Siamo giovedì, sarà più di un anno.
2: Direttore?
3: Vado!
4: Ci sono luoghi dove è bello fermarsi, perché vivere l'Umbria è vivere davvero.
2: Direttore? Direttore?
5: Allora vacanza per tutti.
4: Yeah! Umbria, cuore verde d'Italia.
6: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori, queste pillole di Io sono Manuel
7: e io sono Chiara.
6: AI e allucinazioni artificiali.
7: Se la AI sa

0: sempre anche quando non sa la risposta.
1: Certo, ma noi donne abbiamo ragione a prescindere.
2: Sono pillole di AI.
0: Ecco appunto, a volte l'intelligenza artificiale fa la stessa cosa. Quando una AI come ChatGPT risponde, non cerca la verità come farebbe una persona.
1: E allora cosa fa?
0: Cerca la parola o la frase che statisticamente ha più senso per quella risposta.
1: Quindi costruisce una risposta pezzo dopo pezzo. E questo dove diventa un problema?
0: Quando non ha informazioni sufficienti o quando l'argomento è poco chiaro.
1: In pratica si trova in difficoltà.
0: E invece di dire sempre non lo so, può generare una risposta che sembra corretta.
1: Anche se non lo è.
0: Proprio così.
1: Ed è quello che chiamano allucinazione.
0: Esattamente.
1: Nome curioso.
0: Eh sì, perché il sistema produce informazioni che sembrano reali, ma in realtà non esistono.
1: Tipo?
0: Libri mai scritti, citazioni inventate o fatti presentati con grande sicurezza, ma completamente sbagliati.
1: Quindi il problema non è solo l'errore.
0: No, è la sicurezza con cui viene detto.
1: Un po' come certi conoscenti alle cene.
0: Ecco, stavo pensando proprio la stessa cosa. Pensa che a volte la AI può persino inventare i nomi di studi scientifici, indirizzi web o riferimenti che sembrano perfettamente plausibili.
1: Quindi non sempre basta che una risposta sembri professionale.
0: Esatto, perché una frase ben scritta non è automaticamente una frase corretta.
1: Questa dovremmo incorniciarla.
0: Anche perché più l'argomento è specifico, più può essere difficile accorgersi dell'errore.
1: E lì rischiamo di fidarci troppo.
0: Proprio per questo molte aziende stanno lavorando su rendere i modelli più affidabili e trasparenti.
1: Quindi allucinano meno?
0: Esatto, in molti casi sì.
1: Però il rischio non è sparito.
0: Assolutissimamente no.
1: Per questo, quando si cercano informazioni importanti, conviene sempre verificare le fonti.
0: Ma certo, specialmente per salute, soldi, lavoro e questioni legali.
1: Insomma, usare il cervello resta una tecnologia molto attuale.
0: E ancora è senza abbonamento mensile.
1: Sai qual è la cosa più interessante? Quando un essere umano inventa qualcosa, spesso lo chiamiamo errore.
0: O fantasia.
1: E quando lo fa un'intelligenza artificiale, lo chiamiamo allucinazione.
0: Sì, è perché suona molto più cinematografico.
1: Alla fine la domanda è questa.
0: Dai, sentiamo.
1: Vi fidate di più di una risposta data con sicurezza?
0: Oppure vi fidate di più quando qualcuno ogni tanto ha anche il coraggio di dire «Dai, non lo so!» Perché forse l'intelligenza non sta solo nel rispondere, ma anche nel sapere quando fermarsi. Ma per oggi era tutto. Noi ci sentiamo domani.
1: Ciao!
2: Sono pillole di AI.
3: Il punto da cui guardi il mondo determina cosa riesci a vedere. Sembra ovvio, ma nella pratica lo dimentichiamo continuamente. Guardiamo tutto sempre dallo stesso angolo, con gli stessi occhi stanchi, e poi ci stupiamo se non troviamo soluzioni nuove.

C'è una scena bellissima nel libro che vi sto raccontando, o almeno ci provo, questa settimana. Cosimo, ormai adulto, vive da anni sugli alberi. Nel bosco incontra una banda di briganti. Sono uomini duri, diffidenti, abituati a non fidarsi di nessuno. Lo vedono lassù tra i rami e non sanno cosa pensare. Uno gli chiede: «Ma tu cosa ci fai lassù?» E Cosimo risponde con tutta la calma del mondo: «Vedo». I briganti ci mettono un po' a capire, ma poi capiscono. Cosimo vede le strade di accesso al paese, vede dove ci sono le pattuglie, i carri, le finestre che si aprono e si chiudono. Vede tutto, perché è nel posto in cui nessuno pensa mai di guardare. Non è più intelligente degli altri, non è più bravo o più astuto, è semplicemente in una posizione diversa. E quella posizione gli regala uno sguardo che nessun altro nel romanzo possiede. Noi quasi sempre guardiamo dal basso, dalla stessa altezza di tutti, con gli stessi punti ciechi, le stesse abitudini di lettura della realtà, e poi ci stupiamo quando i problemi sembrano insolubili. Cosimo non ha questa limitazione, non perché sia speciale, ma perché ha scelto una posizione scomoda che lo obbliga ogni giorno a vedere le cose in modo diverso. Quante cose cambieremmo se cambiassimo anche solo per un momento il punto da cui le guardiamo? Scriveteci i vostri indizi, siamo curiosi di sapere dove siete arrivati. Piccole grandi parole, pagine d'estate, oggi vi ha parlato di prospettiva. Da Antonio Torretti a tutto. Io vi ricordo il nostro numero WhatsApp 329-544-3270 per inviarci i vostri commenti, suggerimenti, eventualmente indizi, e noi ci sentiamo domani con un altro frammento di questo viaggio. Arrivederci!

0: semplicemente la tua radio.
1: Pronto?
2: Sì, pronto, signora. Salve, scusi, la macelleria. Per il petto di quaglia, cosa vogliamo fare?
1: Cosa c'entro? Io non ho prenotato niente.
2: No, no, il petto di quaglia, noi siamo del supermarket.
1: Cosa c'entro io col vostro supermarket?
2: Però lei ha ordinato il petto di quaglia,
1: no,
2: per caso?
1: No, io non ho ordinato niente, hai sbagliato numero.
2: Ma cosa ha ordinato lei, se si è sbagliato il macellaio, scusi?
1: Niente.
2: E che cosa le
1: do? Io non ho ordinato niente e non so chi sei. Cosa vuoi?

e si era impuntata, era signora proprio impuntata. Io non ho ordinato niente, signora, qualcosina deve aver ordinato, perché altrimenti noi non l'avremmo chiamata a casa. Comunque, bentornati a tutti quanti voi, da Daniele Dalmuto apre Supermarket Show. Anche quest'oggi le nostre porte si stanno appena spalancando, vedo già che state entrando, quindi con calma, ce n'è per tutti, dobbiamo stare insieme un'ora, quindi non vi sgomitate, mi raccomando.

0: invocherai.
1: Ed oggi invece ricordiamo San Dionigi. Dopo la decapitazione, la leggenda dice che camminò portandosi la testa tra le mani. In questa versione invece la sua testa continuava a cantare stonando e i passanti gli gridavano: Dionigi, almeno cambia repertorio, ma lui insisteva sempre con la stessa canzone celeste.

0: Pronto?
1: Sì, pronto, perdoni il disturbo, scusi. Gentilmente, per questa storia del santo.
0: Per quel?
1: La storia del santo, San Dionigi.
0: Ma che, con chi parlo io?
1: Con l'almanacco, se ha sentito abbiamo letto prima la storia.
0: No, guardi, io non lo conosco, non so niente. Io ho 89 anni e a me non me ne frega un tubo.
1: Ah, ma perché lei non ha sentito, per quello che non ha, la prendiamo in contropiede.
0: No, niente, ci vediamo, salve.

va bene. Va bene pure se alla fine non ti va mai bene. Oh, oh, oh, oh, disastro. Va bene pure se mi cerchi dentro qualcun altro. Urca, mi sa che questa volta ho fatto un puttanaio. Sarà che mi diverto quando sbaglio. Oggi mi sa che me ne resto a casa. Almeno mi risparmio un'altra figuraccia. Ma cosa serve il vino se poi mi perdo in un bicchiere d'acqua?

0: va bene. Va bene pure se va bene, solo se a te va bene.
1: E la nostra premier cade ovviamente vittima di un brand cinese. Giorgia Meloni arriva al marchio di abbigliamento ispirato alla premier, ovviamente tutto made in Cina. Una linea di abbigliamento ispirata a Giorgia Meloni o quasi. Il nome della presidente del consiglio appena modificato risulta infatti registrato presso l'ufficio marchi e brevetti di Pechino come Giorgia Meloni. Secondo quanto dichiarato dai richiedenti, si legge nella pagina di registrazione visionata da Land Kronos, il marchio sarà usato in particolare nel campo dell'abbigliamento, con l'utilizzo previsto per scarpe, stivali, pantaloni e pantofole, scarpe da uomo, scarpe da donna, abbigliamento per bambini e scarpe per bambini.

Il disco della settimana dei Jethro Tull, Aqualung. Quest'oggi andiamo a recensire Cross-Eyed Mary. Racconta la storia di una ragazza, Mary, vista da molti con disprezzo, che però naviga in situazioni dure con una sorta di ribellione morale. Non è una vittima passiva, c'è dignità anche nella sua scelta di vita, anche se pesante. Il testo parla di come la gente giudica: she's going to parties, she can't pick and choose. Ma dietro c'è complessità, musicalmente ha un bel contrasto tra parti forti ed elettriche e momenti più melodici. Piccolo aneddoto: il pezzo è molto apprezzato nei concerti per l'energia che sprigiona, il riff di chitarra e la combinazione di elementi hard rock con il flauto la rendono una traccia che ben rappresenta la fusione rock, folk e prog che i Tull stavano esplorando. Ovviamente ancora oggi, per chi ha avuto la fortuna, qualche cosina Ian Anderson fa in giro per l'Italia, in giro per il mondo, pochi live perché incomincia ad avere comunque anche la sua età, ma l'energia che sprigionano durante i loro concerti è sempre la stessa.

0: pronta?
1: Sì signora, pronto, scusi. No, volevo avvisarla che dobbiamo sfumare la canzone perché è un po' lunga.
0: Ma con chi parlo, scusi?
1: Supermarket, perché siccome stiamo trasmettendo Cross Aid Mary dei Jethro Tull, è un po' lunghina, la dobbiamo interrompere un po' prima.
0: Ma non capisco, chi volete, con chi volete parlare?
1: No, la volevamo avvisare di questo, perché magari uno ascolta e dice ma perché avete interrotto, quando in realtà è solo perché la canzone dura molto.
0: Ah, no, ma io non sto ascoltando niente.
1: Non sta ascoltando la radio?
0: No, perché non ce l'ho.
1: Perché lei non è al supermercato adesso?
0: No.
1: Ah,
0: no.
1: Ecco per quello. E quindi non è il suo il disco dei Jethro Tull, cioè l'album?
0: Non
1: l'ha comprato lei?
0: No.
1: E chi l'ha comprato, scusi?
0: Non lo so, non so neanche chi sono questi qua.

0: Il meteo, secondo voi, le previsioni meteorologiche popolari in giro per l'Italia.
1: Pronto?
2: Salve, scusi il disturbo, supermarket e previsioni meteorologiche. Gentilmente, se ci potesse dire com'è andata oggi la situazione lì su zona Poggio di Bretta.
1: C'è del tempo un po' scuro, ma...
2: Cioè, a rischio pioggia o nuvoloso?
1: Ma un po' di pioggia, si è fatto un po', ma poche gocce.
2: Due gocce, cos'è? Quindi, si è poi aperto nel corso della giornata o è rimasto nuvoloso?
1: No, sempre scuro.
2: Ascolti, come per quanto riguarda invece le temperature, perché stiamo riscontrando anche in altre zone d'Italia che si sono abbassate molto, dalle sue parti sono ancora gradevoli oppure incomincia a far freschino?
1: Su 11 gradi.
2: Beh, comunque, ecco, 11 gradi come massima, sta dicendo, già durante la giornata.
1: Adesso.
2: Ah, adesso 11 gradi, quindi diciamo che gradi. Se va avanti così, probabilmente c'è caso anche di accendere un po' il termosifone la sera per rinfrescare. È stata ventosa oggi la giornata?
1: No.
2: Ah, quindi in assenza, nuvoloso, poca.

0: E questo è il Supermarket Show, e anche oggi con noi torna una talentuosa artista. Se ricordate, è stata nostra ospite un po' di mesi fa con il singolo Maschere d'inganni, e torna con una canzone che già abbiamo in rotazione da qualche settimana, che è Keeping Battle Up. Stiamo parlando di Alexandra Cavazzana. Alessandra, bentornata a Supermarket.
1: Ciao, ciao a tutti.
0: Ciao Alexandra. Allora, il titolo del brano, appunto, Keeping Battle Up, tenersi tutto dentro, un sentimento in cui tantissimi ragazzi oggi si rispecchiano tra ansia e confusione per il futuro. Quanto è stato difficile, ma anche terapeutico, trasformare un peso così personale in una canzone aperta a tutti?
1: Allora, diciamo che mi ha aiutato tantissimo, perché è stato proprio diciamo liberatorio, perché nella canzone scrivo proprio tutte queste ansie e preoccupazioni per il futuro che si mangiano un po' dentro, e invece nella canzone mi libero da questo peso e appunto spiego che tutti siamo esseri umani, tutti commettiamo errori, e per questo dovremmo anche vivere senza il peso del domani, del futuro, ma più vivere gli attimi della vita, che sono quelli fondamentali, perché poi insomma bisogna vivere la vita, non solo pensarla. Oppure
0: se ci andiamo a proiettare su quello che accadrà, di solito accade sempre l'esatto opposto, e quindi è giustamente meglio vivere il presente, no? Quindi cercare di viverlo al meglio. Ascolta Alexandra, la cosa bellissima di questo pezzo è che appunto non si ferma al disagio, ma si chiude con una svolta liberatoria. Qual è stato il tuo personale click per superare quel blocco e iniziare finalmente a vivere liberamente, e cosa speri arrivi a chi vi si sente ancora intrappolato?
1: Allora, diciamo che io, soprattutto a livello, perché adesso io sto studiando e quindi magari c'è la pressione del dover essere in tempo, ti guardi attorno e vedi tutti gli altri e dici oddio, sono indietro, devo fare di più, e invece a un certo punto, cioè almeno personalmente, mi sono un attimo fermata e ho detto aspetta, sto correndo troppo, devo fare un bel respiro e vivere la mia vita e anche assaporare quello che sono i momenti, quindi uscire con gli amici, assaporare l'uscita con gli amici, dare l'esame, assaporare l'ansia dell'esame.

0: che sennò diventa tutto un qualcosa di robotico, un qualcosa che ti sta solo addosso e dopo non lo vedi. Quindi ho detto ok, devo fermarmi e cominciare a vedere le cose.
1: Beh, hai fatto la scelta migliore. Alexandra, cosa c'è in cantiere per il futuro? Hai delle novità che a cui stai già lavorando o che dovrai iniziare a lavorare?
0: Allora, ci sono dei pezzi appunto che ho sempre scritto di mio pugno, a cui stiamo lavorando di Raffaele, quindi non vedo l'ora, insomma ce ne sono anche di pronti e quindi insomma speriamo che escano presto e sono carica, insomma.
1: Beh, vabbè, dai, insomma staremo a vedere. Noi comunque di Supermarket siamo sempre qui ad aspettare le tue novità. Alexandra, prima di ascoltare Keeping Bottle Up, dei contatti, facci un refresh dei tuoi contatti social per venirti a trovare sul web.
0: Allora, è molto semplice, perché sia su Instagram che TikTok, Facebook, anche Spotify e le piattaforme, sono Alexandra Cavazzana, sui social Alexandra Sacchino Basso Cavazzana.
1: Beh, si fa presto, dai, si chiama Alexandra Cavazzana e si apre tutto il tuo mondo musicale. Sì. Alexandra, grazie per essere ritornata al Supermarket Show ed ora ci ascoltiamo Keeping Bottle Up. Grazie ancora e a presto.
0: Grazie, ciao.

0: Pronto?
1: Sì, pronto, scusi il disturbo, no? Signora, mi perdoni, per lo scarico di domani mattina sulle 7:30-8 può andare?
0: Chi è?
1: Lo scarico di domani mattina del letame di bue.
0: Letame di bue, qui da me?
1: Sì, noi abbiamo uno scarico, sono 4 metri cubi, su via Brizzi, Francesco, numero 3.
0: Chi è? Da portare del letame qua?
1: Chi l'ha ordinato il letame, scusi?
0: Ah, io non lo so, io no.
1: No, è perché domani il camion arriva, lo scarica, ce l'ha già su nel carico, domani passa.
0: Ma siamo il letame in città?
1: Ah, in città? Perché non è campagna lì, scusi, perché non sono di lì.
0: No.
1: Come facciamo adesso, scusi, perché è già sul camion, si sono sbagliati, chi ha fatto l'ordine?
0: Ma chi l'ha ordinato?
1: Io sono soltanto l'autista del consorzio agrario, il consorzio agrario di Codi, via Arnaud, però devo capire come mai, non è che hanno fatto, si sono sbagliati.
0: Il consorzio agrario in via Po?
1: Sì, no, la succursale, quell'altra, quello lì, la sede principale. No, perché
0: noi è un condominio.
1: Ah, ma l'ha ordinato qualcuno nel condominio? Dovete mettere dei fiori? Perché insomma, magari forse a volte per quello.
0: Ah, non credo, perché abbiamo ancora da fare la riunione, abbiamo cambiato il amministratore.
1: Ah, ho capito. Però a prescindere da quello, dove lo mettiamo il letame domani mattina? C'è spazio lì davanti per scaricare?
0: Qui no, ma scherziamo, volete portare del letame qui da noi?
1: Ma signora, io dove lo fa? Domani è anche un giorno che non possiamo portarlo indietro, è fresco oltretutto, che facciamo? Fa una puzza lì.
0: Ma puzza, ma non scherziamo, che lo venite a cercare qui da me. Non lo so chi gli ha dato il mio numero di telefono.
1: No, perché adesso domani io potrei provare a chiamare per sentire se eventualmente hanno fatto confusione loro. Però non è qualcuno.
0: Ma sei un condominio, eh?
1: Ma chi è che. C'è qualcuno del condominio che ha ordinato il letame?
0: Che letame? Il letame qui cosa serve qui il letame? Non lo so io.
1: No, anche perché 4 metri cubi si copre quasi tutta una strada, cioè. Per uso.
0: Scherziamo. Ma come che vado a chiamare un altro qua?
1: C'è qualcuno lì?
0: Del condominio, io non so niente di questa cosa qui.
1: Ascolti, eventualmente possiamo fare una cosa, se lei si informa con qualcuno lì, io la chiamo tra 20 minuti e vediamo, perché così cerchiamo di capire.
0: Vado subito a vedere se c'è qualcuno.
1: Va bene, grazie, la saluto.
0: Prego, aspetti un attimo.

0: si muove.
1: E purtroppo giunge a termine la puntata di oggi. È stato bello e divertente trascorrere assieme a voi, ma comunque ci siamo, saremo assieme anche domani. Abbiamo grosse novità, tanta buona musica soprattutto, che è la cosa fondamentalmente, il fulcro importante di Supermarket Show. A domani, un saluto da Daniele Dalmuto. Ciao.
0: Buon

E io, questa è Metrica, un saluto agli amici di Antenna Web, state ascoltando il mio ultimo singolo, Affari Nostri, supporta. Io.

saluto agli ascoltatori di Antenna Web. Questo è il mio nuovo brano dal titolo Ricordi e io sono 14498. Un saluto, buona giornata.

Let me play among the stars. Let me see what spring is like

0: Ciao, sono Marco Sentieri e mando un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Questo è il mio nuovo singolo dal titolo Ho perso la testa. Ciao, guagliù!
1: Wow, Marco, ha già fatto una macella. Ieri si è resi in basciute. Ha già messo a fare uscire una vicinaria, come Piera, ma ha bloccato.

0: a fine però fai sempre questo, ma sei proprio strumento.
1: Ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Antenna Web. Sono Nicole dei Soundstairs e questo è il nuovo singolo On That Sunny Day.

lenzuolo è alto ma per noi è lo stesso. 200 colori, 1000 informazioni, tutte con un click ma senza emozioni. Schiavi, schiavi, schiavi, siamo tutti schiavi.

0: siamo tutti schiavi.
1: Ciao a tutti da Raschiamen, tra poco ascolterete Svegliati Adesso, il mio nuovo brano che denuncia una società distratta da cronache e vanità, manipolata dai media e lontana dai valori veri. Ma dentro c'è anche tanta speranza, l'idea che possiamo educare, ricostruire e tornare a un mondo più sociale. E allora un caro saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Ecco a voi Svegliati Adesso, buon ascolto. Ciao.

0: relax and listen homemade.
1: Bentornati su Homemade. Anche oggi il consueto viaggio alla scoperta dei migliori brani in uscita dall'underground internazionale ci darà diverse sorprese. Il primo brano che vi faccio ascoltare oggi è
2: I Walk Alone di Elsia.

0: E siamo arrivati anche oggi all'ultimo brano della playlist di Homemade. Voglio ricordarvi i nostri canali social dove potete scriverci e suggerirci degli artisti o dei brani che a voi piacciono. Potete scrivere all'account Instagram di WaveSpeaker o all'account WaveSpeaker di TikTok. Adesso l'ultimo brano,
1: Demenza Artificiale di MC Drago.
0: Un saluto a tutti da Wave e dalla redazione di Homemade.

Ben ritrovati a tutti voi, amici della rete, assidui ascoltatori della trasmissione, ma soprattutto ascoltatori della bella musica italiana. Ed è sempre un piacere comunicare con voi grazie a questa grande radio che si chiama Antenna Web. Passiamo subito alla presentazione delle prime canzoni. Vasco Rossi, Selli. Lucio Dalla, Felicità. Luca Carboni, Caro Gesù. 883, Ti sento vivere. Tutti in poltrona e buon ascolto!

meno guardare per terra. Sereno donna che non ha più voglia di fare la guerra.

Ricordiamo sempre volentieri la grande Ornella Vanoni, che insieme a Carmen Consoli ci cantano l'appuntamento. Segue Alessandra Amoroso, Prenditi cura di me, Negramaro e Malika Ayane, Io direi di sì.

0: Io direi di sì, stasera sì. È la luna giusta per noi, per non odiarci come non abbiamo fatto mai. E poi chissà, tu dove te ne andrai?
1: Io direi di sì.

0: Sì.
1: Una canzone che purtroppo non passerà mai di moda. Antonello Venditti in questo mondo di ladri. Giulio Wilson, ricordi. Arisa, nuvole.

Silenzio quando meno te lo aspetti. Regalano sorrisi a denti stretti o lacrime salate in certe notti di rimpianti. Stronzi con modi irriverenti non danno spiegazioni, non fanno complimenti. Entrano in casa senza mai bussare e poi ti fanno tutto quello che gli pare. Ma c'è qualcosa a cui non pensi più, che ti appartiene, come le Madeleine di Proust, un profumo familiare. Tutte le storie passate, chissà dove vanno a finire. Ti hanno per sempre cambiato, o sei sempre tu? Sarebbe bello incontrarsi per strada, anche se fossimo due sconosciuti.

ricordi raccontati piano, tra le foto in mezzo al marmo della gente che non c'è. Sono fiori da zeruolo, sono un vecchio partigiano che racconta un po' di sé. Sono uccelli che migrano lontano, ma poi tornano per fare il loro nido. I pensieri che fanno grande l'uomo, le bugie che dicevi da bambino. Ma c'è qualcosa a cui non pensi più, che ti appartiene, e torna all'improvviso su come un profumo familiare.

Siamo arrivati alla fase finale del programma, vale a dire ultimi tre brani. Godiamoci Alberto e Pierangelo Bertoli, Il centro del fiume, Fulminacci Casomai. Terminiamo con Ivano Fossati, Discanto.

di questo si vive e di tant'altro ancora che inseguiamo come i cani respirando dal naso, per finire invece ancora sorridenti, ancora abbaianti.

Eccoci giunti ai saluti e non faccio di certo mancare, come sempre, i miei ringraziamenti per l'ascolto. Spero che sarete presenti pure al prossimo appuntamento, quindi non mancate e se non volete farlo per me, fatelo per Antenna Web. Un saluto a tutti!

0: diventa perdente.
1: Ciao a tutti, sono Giulia Passion e sono lieta di annunciare l'uscita del mio nuovo singolo, La mia canzone. Un caro saluto a tutti gli ascoltatori di Antena Web.

0: Lanka Station, 1909. They got the Southern Cross windmill up just in time. The sheep came running through the dust and heat to quench their thirst with the... The sheep came running through the dust and heat to quench their thirst with the...
1: Giovedì 25 giugno 2026, oggi è San Guglielmo e Santa Febronia. La luna è gibbosa crescente. Il proverbio del giorno, il meglio è nemico del bene, dice che il perfezionismo rischia di trasformare ogni opera in un'impresa infinita. E oggi si celebra la giornata mondiale del navigante. Ora con il sito accaddeoggi.it vediamo quali sono stati alcuni dei fatti del giorno nel passato. Nel 1179, con la firma della pace di Costanza, Federico Barbarossa riconosceva la Lega Lombarda e i suoi comuni. Nel 1678, per la prima volta al mondo, una donna conseguiva la laurea. Era la veneziana Elena Lucrezia Cornaro, che diventava dottore in filosofia. Nel 1886, a Rio de Janeiro, incitato dai colleghi, il 19enne Arturo Toscanini lasciava la sezione dei violoncelli

0: Bocelli e debuttava come direttore d'orchestra ne L'Aida di Giuseppe Verdi, mentre 80 anni fa, nel 1946, si aprivano a Roma i lavori della Costituente, che doveva redigere la Costituzione della Repubblica Italiana. Nel 1974 arrivava in edicola il primo numero del quotidiano Il Giornale, fondato a Milano da Indro Montanelli. 50 anni fa, nel 1976, la Corte Costituzionale liberalizzava l'emittenza radiotelevisiva italiana in nome della libertà di parola e di informazione. La sentenza emessa oggi sarebbe diventata esecutiva il 28 luglio con il deposito in cancelleria. Nel 1999, a Roma, dopo un restauro durato 20 anni, riapriva al pubblico la Domus Aurea, casa dell'imperatore romano Nerone. Nel 2009 moriva 50enne a Los Angeles il cantante Michael Jackson. E nel 2019 il dipinto Giuditta e Oloferne di Caravaggio, ritrovato 5 anni prima nell'intercapedine di un'abitazione, veniva acquistato da un miliardario americano per 150 milioni di euro. Sono nati il 25 giugno. Nel 1852 l'architetto Antoni Gaudí. Nel 1903 lo scrittore George Orwell. Nel 1924 il regista Sidney Lumet. Nel 1928 Peyo, il fumettista ideatore dei Puffi. E nel 1943 l'autore e cantante Roberto Vecchioni e il giornalista Vittorio Feltri. Nascevano oggi anche l'attore Giuseppe Cederna nel 1957 e i cantanti George Michael nel 1963, la vincitrice di Sanremo 2008 Lola Pons nel 1982 e Tommaso Paradiso, nato in questo giorno nel 1983. Ultima segnalazione per il 25 giugno 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. L'appuntamento è per domani. Un saluto da Francesco Cataldo.
1: Signor direttore, non c'è.
2: Non è ancora rientrato.
1: Ma ci aveva detto qualche giorno di vacanza con la famiglia in Umbria. E quando è partito?
2: Quando è partito?
1: Siamo giovedì, sarà più di un anno.
2: Direttore?
3: Vado!
4: Ci sono luoghi dove è bello fermarsi, perché vivere l'Umbria è vivere davvero.
1: Direttore? Direttore? Allora vacanza per tutti.
4: Yeah! Umbria, cuore verde d'Italia.
5: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori, queste pillole di Io sono Manuel
6: e io sono Chiara.
5: AI e allucinazioni artificiali.
6: Se lei sa tante

0: sempre, anche quando non sa la risposta.
1: Certo, ma noi donne abbiamo ragione a prescindere.
2: Sono pillole di AI.
0: Ecco appunto, a volte l'intelligenza artificiale fa la stessa cosa. Quando una AI come ChatGPT risponde, non cerca la verità come farebbe una persona.
1: E allora cosa fa?
0: Cerca la parola o la frase che statisticamente ha più senso per quella risposta.
1: Quindi costruisce una risposta pezzo dopo pezzo. E questo dove diventa un problema?
0: Quando non ha informazioni sufficienti o quando l'argomento è poco chiaro.
1: In pratica si trova in difficoltà.
0: E invece di dire sempre non lo so, può generare una risposta che sembra corretta.
1: Anche se non lo è.
0: Proprio così.
1: Ed è quello che chiamano allucinazione.
0: Esattamente.
1: Nome curioso.
0: Eh sì, perché il sistema produce informazioni che sembrano reali, ma in realtà non esistono.
1: Tipo?
0: Libri mai scritti, citazioni inventate o fatti presentati con grande sicurezza ma completamente sbagliati.
1: Quindi il problema non è solo l'errore.
0: No, è la sicurezza con cui viene detto.
1: Un po' come certi conoscenti alle cene.
0: Ecco, stavo pensando proprio la stessa cosa. Pensa che a volte l'AI può persino inventare nomi di studi scientifici, indirizzi web o riferimenti che sembrano perfettamente plausibili.
1: Quindi non sempre basta che una risposta sembri professionale.
0: Esatto, perché una frase ben scritta non è automaticamente una frase corretta.
1: Questa dovremmo incorniciarla.
0: Anche perché più l'argomento è specifico, più può essere difficile accorgersi dell'errore.
1: E lì rischiamo di fidarci troppo.
0: Proprio per questo molte aziende stanno lavorando su rendere i modelli più affidabili e trasparenti.
1: Quindi allucinano meno?
0: Esatto, in molti casi sì.
1: Però il rischio non è sparito.
0: Assolutissimamente no.
1: Per questo, quando si cercano informazioni importanti, conviene sempre verificare le fonti.
0: Ma certo, specialmente per salute, soldi, lavoro e questioni legali.
1: Insomma, usare il cervello resta una tecnologia molto attuale.
0: E ancora è senza abbonamento mensile.
1: Sai qual è la cosa più interessante? Quando un essere umano inventa qualcosa, spesso lo chiamiamo errore.
0: O fantasia.
1: E quando lo fa un'intelligenza artificiale, lo chiamiamo allucinazione.
0: Sì, è perché suona molto più cinematografico.
1: Alla fine la domanda è questa.
0: Dai, sentiamo.
1: Vi fidate di più di una risposta data con sicurezza?
0: Oppure vi fidate di più quando qualcuno ogni tanto ha anche il coraggio di dire «Dai, non lo so!» Perché forse l'intelligenza non sta solo nel rispondere, ma anche nel sapere quando fermarsi. Ma per oggi era tutto. Noi ci sentiamo domani.
1: Ciao!
2: Sono pillole di AI.
3: Il punto da cui guardi il mondo determina cosa riesci a vedere. Sembra ovvio, ma nella pratica lo dimentichiamo continuamente. Guardiamo tutto sempre dallo stesso angolo, con gli stessi occhi stanchi, e poi ci stupiamo se non troviamo soluzioni nuove.

C'è una scena bellissima nel libro che vi sto raccontando, o almeno ci provo, questa settimana. Cosimo, ormai adulto, vive da anni sugli alberi. Nel bosco incontra una banda di briganti. Sono uomini duri, diffidenti, abituati a non fidarsi di nessuno. Lo vedono lassù tra i rami e non sanno cosa pensare. Uno gli chiede: «Ma tu cosa ci fai lassù?» E Cosimo risponde con tutta la calma del mondo: «Vedo». I briganti ci mettono un po' a capire, ma poi capiscono. Cosimo vede le strade di accesso al paese, vede dove ci sono le pattuglie, i carri, le finestre che si aprono e si chiudono. Vede tutto, perché è nel posto in cui nessuno pensa mai di guardare. Non è più intelligente degli altri, non è più bravo o più astuto, è semplicemente in una posizione diversa. E quella posizione gli regala uno sguardo che nessun altro nel romanzo possiede. Noi quasi sempre guardiamo dal basso, dalla stessa altezza di tutti, con gli stessi punti ciechi, le stesse abitudini di lettura della realtà, e poi ci stupiamo quando i problemi sembrano insolubili. Cosimo non ha questa limitazione, non perché sia speciale, ma perché ha scelto una posizione scomoda che lo obbliga ogni giorno a vedere le cose in modo diverso. Quante cose cambieremmo se cambiassimo anche solo per un momento il punto da cui le guardiamo? Scriveteci i vostri indizi, siamo curiosi di sapere dove siete arrivati. Piccole grandi parole, pagine d'estate, oggi vi ha parlato di prospettiva. Da Antonio Torretti a tutto. Io vi ricordo il nostro numero WhatsApp 329-544-3270 per inviarci i vostri commenti, suggerimenti, eventualmente indizi, e noi ci sentiamo domani con un altro frammento di questo viaggio. Arrivederci!

Dal Vangelo secondo Matteo, capitolo 10, versetti 37-42. In quel tempo Gesù disse ai suoi apostoli: «Chi ama padre o madre più di me non è degno di me. Chi ama figlio o figlia più di me non è degno di me. Chi non prende la propria croce e non mi segue non è degno di me. Chi avrà tenuto per sé la propria vita la perderà, e chi avrà perduto la propria vita per causa mia la troverà. Chi accoglie voi accoglie me. E chi accoglie me, accoglie colui che mi ha mandato. Chi accoglie un profeta perché è un profeta, avrà la ricompensa del profeta. E chi accoglie un giusto perché è un giusto, avrà la ricompensa del giusto. Chi avrà dato da bere anche un solo bicchiere d'acqua fresca a uno di questi piccoli, perché è un discepolo, in verità io vi dico, non perderà la sua ricompensa». Don Fabio Rosini ci illumina e ci fa riflettere sul Vangelo appena proclamato. Chi avrà perduto la propria vita per causa mia la troverà. Qualcosa non quadra. Perdere la vita, ma trovarla. Quante vite esistono? Due. Una è la propria e si riceve secondo la natura. L'altra è secondo la grazia e si riceve da Cristo. Esiste la vita mutuata dai genitori e poi quella per cui optò Francesco d'Assisi quando restituì gli abiti al padre Pietro e gli disse: «Finora ho chiamato te mio padre sulla terra. D'ora in poi posso dire con tutta sicurezza Padre nostro che sei nei cieli, perché ho riposto in lui il mio tesoro, tutta la mia fiducia e la mia speranza». Gesù dice nel Vangelo secondo Giovanni: «Se uno non nasce da acqua e spirito, non può entrare nel regno di Dio. Quello che è nato dalla carne è carne, e quello che è nato dallo spirito è spirito». Niente di più cristiano di questo discorso. Ma noi abbiamo l'indomabile tendenza alla manipolazione, alla mediazione subdola più o meno consapevole. E visto che della vita naturale abbiamo certezza, mentre la vita che nasce dall'alto, quella secondo il regno di Dio, richiede la fede in Dio e la libertà da ogni proprio progetto, allora tentiamo di fare i nostri compromessi. Il risultato è che teniamo le nostre grinfie ben strette sulla vita biologica e con quella proviamo a seguire Gesù. Ma questo non si può fare ed è così che il cristianesimo diviene un moralismo, perché chiediamo alla nostra natura di fare le cose che si fanno solo per grazia. E così abbiamo fatto del cristianesimo un'oppressione e un volontarismo e scimmiottiamo l'amore che viene dallo Spirito Santo con il buonismo o surroghiamo la speranza che è una virtù teologale con l'istinto di sopravvivenza che quello sì è l'ultimo a morire. La fede conseguentemente diventa capire qualcosa e si insegna come fosse una nozione e al catechismo dei bambini è invalsa una metodica scolastica, mentre la fede si riceve facendone esperienza e vedendola all'opera. Per ricevere la vita nuova bisogna lasciare la vecchia e c'è uno strumento che ne offre l'occasione, la croce. Quando la croce tocca la nostra vita, la nostra reazione naturale è difenderci dal dolore che porta con sé. Ma è quella l'occasione per consegnarsi al Padre, abbandonandosi a Lui, ed entrare nella sua vita. Ma chi avrà tenuto per sé la propria vita la perderà, perché questa vita naturale a cui siamo così attaccati in ogni caso la perderemo, perché moriremo e da questa vita usciremo. Bisogna pensarci, perché potremo perderla e basta, oppure averla già lasciata. Cosicché il giorno della nostra uscita da questo mondo sia semplicemente la fine della fase in cui vivere qui la vita nuova ed entrare nel cielo. San Paolo diceva: «Questa vita che io vivo nel corpo, la vivo nella fede del Figlio di Dio che mi ha amato». Vivere la vita ricevuta dai propri genitori o quella che si riceve dal Padre che è nei cieli? La storia dà occasioni per scegliere. Dio non impone la grazia, ma la offre e basta. Conviene accettare, servendosi della croce, quando arriva.

Dalla regia mi fanno cenno che il mio spazio radiofonico è terminato. Squarci di luce vi augura una santa giornata e con il vostro speaker Enrico vi dà appuntamento per domenica prossima alle ore 12 con Insieme festeggiando Dio. Salve brava gente, il Signore vi dia la sua pace, la sua luce e la sua consolazione.

A tutti gli ascoltatori di Antenna Web, sono Heaven di Battista e vi dedico il mio brano A Big Breath, un respiro grande.

0: mi parla col suo love language, tatarara. E non capisco più niente, no, nanana. In tasca ho ciò che le serve, in testa farfalle da sempre. Non so cosa ci prendono.
1: Ciao, sono Cristiano Panzera, in arte Tipi Dream. Un saluto agli ascoltatori di Antenna Web. Questo è il mio brano La strada del rimpianto.

Hai vissuto inseguendo ciò che non tornava, con lo sguardo rivolto ad un tempo finito.

0: dallo studio 54, solo su questo spazio radiofonico. Va in onda Nuovi Emergenti, conduce Arly Joy.
1: Ciao a tutti, ciao ragazzi, ciao e bentrovati, bentornati. Allora, intanto sono molto felice di essere qui con voi anche oggi. Ci sono tanti momenti magari in cui abbiamo tutto, le idee, la voglia, anche il talento, eppure siamo fermi. Non perché vogliamo fare, ma perché non riusciamo proprio a partire. Ti è mai successo? Hai qualcosa dentro che spinge, ma allo stesso tempo qualcosa ci blocca. E più ci pensiamo, e più rimaniamo fermi. E allora iniziano le domande. Ma com'è possibile? Perché non ci muoviamo? Perché rimandiamo se ci teniamo davvero? Quindi benvenuti in questo nuovo appuntamento di Nuovi Emergenti, dove la musica non è solo suono, ma

0: come uscirne. Poi parleremo di 5 curiosità interessanti e ovviamente immancabile condivideremo anche come sempre la classifica dei segni zodiacali, dal meno pensatore a quello che rimugina di più. Quindi resta con me perché potresti riconoscerti più di quanto pensi. Ovviamente tutto questo qui su Nuovi Emergenti e iniziamo questo viaggio con Avia e la sua canzone dal titolo Baricentro. E poi c'è Utopia che ci fa ascoltare la sua canzone che si chiama Nulla per sempre. Tutto questo qui su Nuovi Emergenti.
1: Stai ascoltando Nuovi Emergenti.
2: E non so.

E bentornati su Nuovi Emergenti! Sono Harley Joy e siamo alla domanda: perché a volte ci sentiamo bloccati anche quando abbiamo del talento, delle idee e tanta voglia di fare? Ti è mai successo? Andiamo a scoprire alcuni punti interessanti. Uno! Allora, di certo il talento non ci manca, però a volte può mancare la chiarezza. Quindi abbiamo troppe idee tutte insieme e quando tutto è importante niente è davvero prioritario. È come avere mille melodie in testa ma nessuna che riesce a diventare una canzone. Due! Perché non riusciamo

0: dove? Da dove iniziamo? Cosa significa davvero? Se il punto di partenza è confuso, anche il traguardo diventa irraggiungibile. 3. Perché rimandiamo anche quando ci teniamo davvero? Non è pigrizia, è che la nostra mente si blocca davanti al caos. È normale che la mente ama le cose chiare, quindi numeri, direzioni, passi concreti. Se invece trova solo confusione, si ferma e restiamo lì con la sensazione di non andare avanti. 4. Perché alcuni problemi sembrano più grandi di quello che sono? Perché non sono grandi, sono semplicemente poco definiti. Come abbiamo detto, insomma, un problema senza forma praticamente sembra infinito. Un problema invece chiaro diventa affrontabile, un po' come nella musica. Senza struttura è solo rumore, con una struttura diventa magia. 5. Qual è il vero segreto per sbloccarci allora? Semplice ma potentissimo. Scrivere. Scrivere cosa non va, scrivere cosa vuoi davvero e scrivere dove sei, dove vuoi arrivare. Perché nel momento in cui mettiamo ordine, la nostra mente ricomincia a funzionare. E questa era la legge di Kidling. Quindi se riusciamo a dire chiaramente il problema, abbiamo già fatto metà del lavoro. Ricordiamoci questa cosa. E adesso proseguiamo questo viaggio con Ilenia e la sua canzone dal titolo Silenzi di vetro. E poi c'è Zeno che ci fa ascoltare Incomprensioni del mondo. Tutto questo qui su Nuovi Emergenti.
1: Stai ascoltando Nuovi Emergenti.
2: Se non ci sono più, se sono un po' lontana, forse qualcosa in me un'altra volta si è rotto ancora. E che faccio fatica a fidarmi davvero

0: ascoltando Nuovi Emergenti.
1: Gentili telespettatori, benvenuti a questa edizione del telegiornale. Notizia dell'ultima ora, giovani svogliati si incontrano nelle piazze per ridere e scherzare e i vecchi li guardano male perché non vanno a lavorare.
2: Giovani svogliati si incontrano nei locali per ridere e cantare e i vecchi li giudicano male perché non sanno cosa vuol dire andare in guerra e sparare. Giovani svogliati si mandano messaggi al cellulare mentre guardano i loro vecchi tutta la vita lavorare e si chiedono: ma chi me lo fa fare? Giovani smarriti protestano per le strade perché il mondo va a puttane ed i vecchi si incazzano perché arrivano in ritardo a lavorare. E giovani smarriti che hanno appena finito di studiare e che si ritrovano con più di 30 anni un pezzo di carta in mano e nessun posto in cui lavorare.

Io ti starò ad ascoltare. Dammi tutti i tuoi 100 motivi del perché la mia generazione è fallimentare.

faticare per capire quanto la guerra faccia cagare e sia un vizio dei regnanti. Trovo molto interessanti le tue considerazioni ed i tuoi discorsi aulici sugli ideali di una volta. Grazie molte, ma non fanno per me. Preferisco il mio presente con le sue libertà di essere e con i suoi tentativi grossolani per una parità fra i sessi.

0: e giovani sognanti e vecchi condiscendenti si incontrano in locali per ridere e scherzare, i regnanti li guardano male perché non stanno a litigare.
1: E bentornati qui su Nuovi Emergenti. Siamo arrivati alla mia parte preferita, allora, dove voglio condividere con voi in questa bellissima giornata delle bellissime curiosità. Quindi lo sapevi che? Puntini, puntini, puntini. Andiamo subito a scoprirle. Uno! Lo sapevi che i topi maschi cantano canzoni d'amore alle femmine con suoni così acuti? Ma così acuti, ragazzi, che gli umani non possono sentirli, cioè talmente acuti da essere invisibili alle nostre orecchie, cioè, ma ci credete? Eppure è così. Due! Gli studi dicono che le persone irritate dai rumori di chi mastica tendono ad avere il QI più alto, quindi esiste questa condizione chiamata misofonia. Significa che certi suoni quotidiani scatenano una forte reazione emotiva. I fattori comuni includono masticare, sorseggiare rumorosamente e anche picchiettare. Proprio così, ragazzi. 3. Lo sapevi che le persone che cantano spesso gestiscono meglio le emozioni, quindi hanno più connessione con se stesse, riescono a liberarsi più velocemente da stress e pensieri pesanti. È come se la voce appunto fosse un modo per svuotarsi e ricaricarsi allo stesso tempo. 4. Lo sapevi che chiedere ogni sera a un bambino cosa ti ha reso orgoglioso oggi lo aiuta a riflettere sulla sua giornata, quindi a ridurre l'ansia e costruire nel tempo fiducia e consapevolezza di sé. Questo è molto bello. 5. Lo sapevi che, proprio come il corpo non ha bisogno di ricette magiche per funzionare, anche la voce di un artista non ha bisogno di grandi trucchi strani per essere potente. Però dicono che la banana dia energia e supporto alla voce, che mescolati al pepe stimola, praticamente riducendo il gonfiore addominale. Ma la vera detox per un cantante è respirare bene, liberare tensioni e usare la voce in modo naturale. Detto ciò, ragazzi, proseguiamo e ci ascoltiamo subito Etra con la sua canzone dal titolo Sott'acqua. E poi c'è Il Greco che ci fa ascoltare Nessun segnale. Tutto questo qui su Nuovi Emergenti.
2: Stai ascoltando Nuovi Emergenti.

0: Bentornati. Questa è la seconda parte di Nuovi Emergenti, un programma diretto e condotto da Harley Joy.
1: Ed eccoci qua, allora fermiamoci un attimo, facciamo il punto della situazione, perché qua ci siamo detti cose importanti. Da una parte abbiamo parlato di quel blocco mentale che tutti quanti possiamo avere, quella sensazione strana per cui abbiamo talento, abbiamo delle idee, abbiamo la voglia ma restiamo fermi. E abbiamo capito anche una cosa molto ma molto fondamentale: praticamente non siamo bloccati perché non siamo capaci, siamo bloccati perché siamo confusi. Quindi quelle troppe idee, troppe possibilità, zero direzioni. Quando tutto è importante, niente lo è davvero. Dall'altra parte poi abbiamo fatto quel viaggio nelle curiosità e lì si apre un mondo. Abbiamo scoperto che il cervello è incredibile ma anche un po' particolare. Cioè i topi cantano canzoni d'amore, cioè pensa te, se lo fanno loro, lo facciamo anche noi con tutta la passione del mondo. Ah ragazzi, siamo arrivati al punto ovviamente dove vi ricordo che potete continuare a mandarci la vostra musica all'indirizzo email nuoviemergenti@gmail.com tramite WeTransfer in formato Wave o MP3 per un discorso di qualità. La redazione sceglierà le canzoni più belle del panorama italiano emergente e io sono qui e sarò lieta di presentarle. E adesso infatti continuiamo questo mitico viaggio con Asso di Cuore, che ci fa ascoltare Nel profondo mare. E poi c'è Giulia Clara che ci fa ascoltare la sua canzone che si intitola Senza limiti. Tutto questo qui su Nuovi Emergenti.
0: Stai ascoltando Nuovi Emergenti.
2: Lei sempre lì, seduta dentro quel bar, col suo zaino pieno come le strade della città. Strappi nei jeans, qualcuno nell'anima, guarda il cielo e si sente un alieno in mezzo alle star.

segni zodiacali, dal meno pensatore a quello che rimugina di più. E adesso entriamo in una zona pericolosa, quella in cui il cervello non si spegne mai, ovvero quella fantastica capacità di pensare talmente tanto da non fare più niente. E allora, oggi, classifica ufficiale, partiamo dal meno al più rimuginante, quindi al quinto posto troviamo il Sagittario, che è quello che proprio non ce la fa a complicarsi la vita. Lui vive leggero, pensa poco e agisce tanto, a volte anche troppo, nel senso che parte, decide, fa e solo dopo si chiede: ma era una buona idea? Però sai cosa? Vive meglio, sicuro. Al quarto posto troviamo l'Ariete. Non è che non pensa, è che non ha pazienza di farlo. È diretto, impulsivo, immediato. Se deve scegliere, sceglie. Se deve parlare, parla. Zero film mentali, ma a volte anche zero filtri. Al terzo posto troviamo il Leone. Pensa ma in modo selettivo. Più che altro pensa a come brillare, a come essere visto, a come lasciare il segno. Non perde troppo tempo a farsi paranoie esistenziali, perché è troppo impegnato a essere protagonista. Al secondo posto troviamo la Bilancia. E qui iniziamo a salire. La Bilancia pensa tutto, analizza tutto, rimette in discussione tutto, anche una cosa semplice

0: in tilt. Al primo posto The Winner Is, troviamo la Vergine. Al primo posto, regina indiscussa. La Vergine non pensa, ma anzi super analizza, scompone, prevede scenari, rivede il passato, anticipa il futuro e nel frattempo si fa 47 viaggi mentali al minuto. Sì, se potesse analizzerebbe anche i pensieri che non ha ancora fatto. Però attenzione, perché dietro tutto questo c'è una cosa importante: chi pensa tanto spesso sente tanto, e allora forse il problema non è pensare troppo, ma imparare quando fermarsi, perché se la mente corre sempre rischiamo di perderci il momento in cui la vita in cui siamo, insomma, sta succedendo davvero. Detto questo, ragazzi, adesso ci ascoltiamo Ilaria con la sua canzone Grattacieli, e poi c'è Filippo Poderini che ci fa ascoltare la sua canzone che si chiama Dopamina. Tutto questo qui su Nuovi Emergenti.
1: Stai ascoltando Nuovi Emergenti.

0: Stasera e solo tu sai farmi dormire, ma stasera fammi divertire,
1: vai.
0: Che se riesco giuro poi la smetto per un po'.
2: Ed eccoci qua, siamo quasi quasi arrivati alla fine di questo appuntamento di Nuovi Emergenti. Sono Early Joy e siamo arrivati proprio qui, in questo viaggio dentro la mente ma anche dentro noi stessi. Oggi abbiamo toccato tre punti che, se ci pensiamo bene, non riguardano solo la musica ma riguardano la vita. Abbiamo iniziato da quella sensazione di blocco quando abbiamo tutto, idee, talento, voglia, ma non riusciamo a trasformare un bel tubo in azione, e lì abbiamo capito che il problema non è la mancanza ma l'eccesso. Troppe cose, troppa confusione, poca direzione. E poi abbiamo fatto un passo in più, entrando appunto in quelle curiosità che sembrano leggere ma non lo sono affatto, perché dietro un topo che canta, dietro una canzone che ci cambia l'umore, dietro una semplice domanda fatta nel modo giusto, c'è sempre una verità potente. La mente è uno strumento incredibile, ma va capita, non subita. E infine abbiamo sorriso, ma neanche troppo, guardando quella classifica dei segni zodiacali, perché sì, era ironica, ma dentro c'era qualcosa di vero, c'è sempre qualcosa di vero, quindi pensare troppo può diventare una trappola, ma anche un segnale che possiamo sentire tanto, che viviamo tanto, che dentro abbiamo movimento. E allora forse il punto non è smettere di pensare, non è svuotarsi, non è diventare più freddi, è diventare più chiari, perché quando siamo chiari le idee si allineano, un po' come i pianeti, e le emozioni si calmano e le azioni arrivano. E nella musica, come nella vita, non è

0: bloccarci, ma può anche liberarci, dipende da come la usiamo. Finiamo questo viaggio con Katana e la sua canzone Truccare la realtà. E poi c'è Tony Riggi che ci fa ascoltare e chiudiamo con Sanremo in radio. Tutto questo qui su Nuovi Emergenti, al prossimo appuntamento, Darly Joy.
1: Stai ascoltando Nuovi Emergenti.

Avete ascoltato Nuovi Emergenti, programma diretto e condotto da Harley Joy.

0: accenderà.
1: Seconda puntata della settimana di On Air, cari amici, bentornati a tutti quanti voi, sempre Daniele Dalmuto. Anche oggi tante novità musicali, novità che abbiamo anche trasmesso dentro il Supermarket Show di questa settimana e non solo.

E cominciamo con i coniugi Orsini e il singolo Sergio, il nuovo singolo, un brano che si distingue per l'uso marcato dei sintetizzatori e per un immaginario narrativo costruito più evocativo che esplicito. L'introduzione strumentale lunga e atmosferica apre la strada alla voce di Luca Orsini che canta in prima persona e rivela di aver trovato il tesoro di Sergio.

Ho trovato il tesoro di Sergio. Dopo anni di ricerche poco produttive, adesso che Sergio è morto, non avrà niente da dire. Stava tra due grosse pietre, perfettamente conservato. Un tesoro così grande, non l'avevo mai guardato.

Vorrei amarti come meriti di Daniel D'Agrezio. A volte ciò che ci fa stare bene è lo stesso che ci espone di più. È lì che nasce il dubbio. Sarò capace di custodirlo?

E lui è Frank Comisso con Bim Boom Bam, che amplia il proprio percorso artistico con un brano che guarda l'estate attraverso una scrittura immediata e una produzione dal respiro internazionale. Il singolo unisce ritmi latini, influenze flamenco e sonorità pop dance contemporanee, costruendo un'atmosfera che richiama le notti estive e la loro energia spontanea.

Michele Coletta, Balliamo Piano, il nuovo singolo dell'artista pugliese, genovese d'adozione, è un invito a rallentare e a vivere le notti che sanno farsi ricordare.

E torna anche Asia Transilvani, giovane artista italiana nata nel 2009 che frequenta il liceo scientifico e parallelamente porta avanti una preparazione musicale costante. Torna ad On Air, è stata con noi anche la settimana scorsa con Amarsi ingenuamente.

prima della fine di Davide Pagnini, un brano dalle sonorità cantautorali e ambient che fonde lunghi suoni di archi e sintetizzatori ad una delicata chitarra acustica e ad una ritmica che crea un crescendo dinamico ed emozionale.

E torna anche Donatello Ciullo, cantautore foggiano, che torna con il singolo Gaia ha paura. Non racconta semplicemente una storia, ma utilizza la figura di Gaia come metafora del nostro pianeta, una terra che osserva con timore il percorso intrapreso dall'umanità.

In tutti i sensi di Nero Fuoco, luglio, il capitolo più caldo e viscerale del progetto, La vita in un anno, pensato per il mese più intenso dell'estate. Il brano racconta la passione allo stato puro.

Spiraglio di luce di Sara Pieressa, il brano una dedica ad una persona cara all'artista, purtroppo venuta a mancare, che l'artista spera possa continuare sempre ad illuminare il corso della sua vita.

0: sopra una spiaggia.
1: Le cose che hai vissuto di Sesha, una relazione complicata e contraddittoria, sospesa tra il desiderio di stare insieme, la consapevolezza che qualcosa non funziona, un amore irrisolto, in cui i sentimenti non svaniscono con il tempo e le esperienze condivise lasciano tracce profonde.

E la nostra mail info@supermarketradio.it oppure on air@supermarketradio.it se volete prendere parte ad una delle nostre puntate.

E siamo giunti veramente al termine di questa seconda puntata della settimana. Cari amici, grazie di essere rimasti in nostra compagnia. Vi ricordo TuneIn, Amazon Music ed Audible per riascoltare tutti i nostri podcast. Appuntamento alla prossima settimana e buona estate. Un saluto da Daniele Dalmuto. Ciao!

0: Antenna Web è lieta di presentare DJ Heroes. Sessanta minuti dei migliori DJ set da tutto il mondo. Selezione a cura di Paolo Bin. E bentornati a DJ Heroes. Questa settimana la presentazione sarebbe anche superflua, in quanto tutti conosciamo Bob Sinclair, pseudonimo di Christophe Lefriand, classe 1969, disc jockey che ha all'attivo ben 8 album pubblicati, di cui 7 in studio e un live, e chiaramente ha spaccato, diciamo, in Italia quando interpretò un brano di Raffaella Carrà e lo rimusicò, e era Far l'amore, chiaramente. E questo set è stato registrato qualche anno fa nella splendida isola di Ibiza, e ascoltiamocelo, balliamocelo tutti insieme, e Paolo Binda vi dà appuntamento, come di consueto, alla prossima settimana con un altro meraviglioso DJ set.
1: Antenna Web, semplicemente la tua radio.
2: And we're all very serious about that, because we're expecting the children to save us all.

0: Avete ascoltato DJ Heroes. Sessanta minuti dei migliori DJ set da tutto il mondo. Come non li hai mai percepiti, il sound è quello di Deep Sound, il sound che riscopre le emozioni più pure. In console, DJ Stefano Fazzi.
1: The finest DJ from Italy. It's DJ Stefano Fazzi. Exclusive. Get in touch. StefanoFazzi@yahoo.it.
2: Mixing. Stefano Fazzi. DJ.

0: i ritmi, come non li hai mai percepiti.
1: Il sound
0: è quello di Deep Salt. Deep Salt, il sound che riscopre le emozioni più pure. In console, DJ Stefano Fazzi.

0: State ascoltando DJ Stefano Fazzi.
1: Stefano Fazzi.
0: Contatti stefanofazzi@yahoo.it.
1: Stefano Fazzi @yahoo.it.

i ritmi come non li hai mai percepiti. Il sound giusto per i tuoi eventi. In console, DJ Stefano Pazzi. Contatti, playdj-onweb, stefanopazzi@yahoo.it. Alza la musica, senti che sound.

0: come non li hai mai percepiti. Il sound.
1: Il sound
0: è quello di Deep South. Deep South, il sound che riscopre le emozioni più pure. In console, DJ Stefano.

0: Session DJ. Mister Stefano Fazzi DJ. Contatti stefanofazzi@yahoo.it.
1: Stefano Fazzi @yahoo.it.

0: Mixing. Stefano Fassi. Stefano Fassi, DJ.
1: I ritmi, come non li hai mai percepiti. Il sound è quello di Deep South, il sound che riscopre le emozioni più pure. In console. DJ Stefano Fazzi.
2: Exclusive.
3: Stefano Fazzi DJ.
2: Contatti playdj-onweb stefanofazzi@yahoo.it.
4: Amarcord, il calcio che fu, racconti personali e romantici di un calcio retro, ideata e condotta da Marco Carioca Bottieri.

Un caro e cordiale saluto a tutti gli amici calciofili in ascolto, benvenuti su radioantennaweb.it. Questa è Amarcord, il calcio che fu, e io sono Marco Bottieri. In un periodo di mondiali come questo, un mondiale che vi dico subito non mi affascina assolutamente, innanzitutto per il numero delle squadre, poi in tre paesi, quindi in questo sono rimasto molto antico. Per me il mondiale è in un paese con le squadre che si qualificano in un certo modo e insomma un mondiale è giusto che abbia squadre di tutti i continenti, però insomma così mi sembra veramente troppo e poi troppo spettacolare sotto il punto di vista proprio strettamente dello spettacolo e quindi una cosa insomma molto americana. Sinceramente a me non piace questo mondiale, ma non mi piace dal 2002, quindi insomma lo dico tranquillamente, per questo conduco dal 2002 proprio Amarcord, il calcio che fu, perché del calcio attuale non ne voglio sapere per ciò che riguarda appunto la radio e le mie trasmissioni, anche se ovviamente continuo a seguirlo. Allora facciamo la storia dei mondiali partendo proprio dal primo, quello del 1930, che viene giocato in Uruguay. Solo 13 partecipanti. È il 13 luglio del 1930, durante la notte, ma anche poche ore prima dell'inizio della partita inaugurale tra Francia e Messico, è caduta la neve su Montevideo. In quella parte del mondo, infatti, è pieno inverno. La partita comunque si svolge regolarmente, facendo tirare un sospiro di sollievo agli organizzatori. Lo stadio del Centenario, posto al centro della capitale nel Parco José Batlle de Ordóñez, fiore all'occhiello degli uruguaiani, e capace di ospitare 100.000 spettatori, non è però ancora pronto. Lo sarà da lì a pochi giorni, il 18 luglio per l'esattezza, proprio in concomitanza con l'esordio dei padroni di casa contro il Perù. Poco male, comunque, gli uruguaiani avevano ugualmente dimostrato di saperci fare, avendo tirato su in solo 8 mesi e con una spesa di 1,5 milioni di pesos un impianto di quella portata, unico al mondo. Un primato, dunque, se si considerano i tempi e la scarsa consistenza territoriale del paese organizzatore. Francia e Messico, quindi, vengono direttate su un altro campo di Montevideo, il Parque Central, che insieme con il Positos ospiterà le prime 8 partite del Mondiale. Come era nelle previsioni, è l'Uruguay ad aggiudicarsi la prima edizione della Coppa del Mondo. Il gioco dei padroni di casa ha permesso alla squadra diretta da Carlos López

di prevalere sul lotto delle concorrenti. Queste, per la verità, non rappresentarono un grosso scoglio, eccezion fatta naturalmente per la squadra argentina, che al pari di quella uruguaiana poteva disporre di una compagine di tutto rispetto. Alla semifinale si qualificarono, oltre all'Uruguay e all'Argentina, la Jugoslavia, la più organizzata tra le europee, e poi la sorprendente formazione degli Stati Uniti, che si avvaleva di giocatori di scuola inglese. Per eliminare qualsiasi dubbio su una possibile combine, si affidò al sorteggio la composizione delle partite di semifinale. Guarda caso, però, dall'urna uscirono fuori i seguenti accoppiamenti: Argentina, Stati Uniti e Uruguay, Jugoslavia. Entrambi gli incontri terminarono con il tennistico punteggio di 6-1 e videro uscire vittoriose l'Argentina e l'Uruguay. Si giunse così alla finale che tutti avevano previsto e auspicato, sull'onda dei 6 gol che le due squadre sudamericane avevano inflitto alle loro avversarie. Quella dozzina di reti fa pensare ad una finale spettacolare, ricca di colpi di scena, ma soprattutto di gol. C'è anche lo scontro tra due scuole dalla differente impostazione tattica. Una, quella uruguaiana, basa la propria forza su un collettivo, su una manovra più razionale, molto più europea. L'altra, quella argentina, si affida ad un calcio più spettacolare e fantasioso. Il 30 luglio lo stadio del Centenario non è pieno, ma non per il disinteresse degli spettatori. Gli organizzatori, per precauzione, hanno messo in vendita soltanto 80.000 biglietti. Si temono incidenti e il servizio d'ordine è imponente. 20.000 posti sono stati destinati ai tifosi argentini, 10.000 dei quali giungeranno via mare in un viaggio contrastato da una fittissima nebbia che impedirà ad alcuni di essere presenti allo stadio e alla grande sfida. La nazionale dell'Uruguay, campione del mondo, e schiera fra le sue linee Andrade, detta la Maraviglia Negra, che è l'uomo squadra e il trascinatore della compagine sudamericana. I timori della vigilia, per fortuna, risultarono infondati. Il pubblico si comportò magnificamente, anche quando gli argentini passarono a condurre con un gol assai contestato dagli uruguaiani. Il primo tempo fece registrare il predominio della squadra argentina, anche se furono i padroni di casa a sbloccare il risultato con un gol di Dorato. A quel punto l'Argentina intensificò i suoi sforzi e giunse al pareggio. L'Argentina sembra scatenata e l'Uruguay non è in grado di imporsi alla furia di Monti e compagni. Verso la fine del primo tempo i padroni di casa sono costretti a subire il gol del vantaggio argentino. Castro coglie il palo e sulla respinta, con la squadra uruguaiana tutta sbilanciata in avanti, è Evaristo sulla palla, passaggio a Monti che serve stabile, il quale lascia partire un secco raso terra che va a finire alle spalle di Ballesteros. Anche nella ripresa l'Argentina continua a premere alla ricerca del colpo del KO. L'Uruguay però non si scompone e lascia sfogare i suoi avversari.
Le squadre sembrano giocare a copioni invertiti, la squadra in vantaggio che preme è quella che deve rimontare in difesa. Ma è proprio da questa tranquillità che nasce la forza della formazione di casa. Man mano che i minuti passano, l'azione dell'Argentina perde di lucidità e di vigore, mentre acquista sempre più tono la manovra dei padroni di casa, che giungono al 2-2 con Sea. Gli argentini hanno il fiato corto, sono annebbiati, hanno speso troppe energie. L'Uruguay continua con lo stesso passo a macinare gioco, sospinta da un'Andrada autentico trascinatore. Il 3-2 è nell'aria. Un lungo servizio di Mascheroni taglia il centrocampo argentino e la palla giunge ad Iriarte, che con un destro di rara precisione impedisce qualsiasi intervento del portiere argentino. A testa bassa, gli argentini profondono le ultime forze alla ricerca del pareggio, che coglierebbero se proprio sulla linea di porta, con Ballesteros ormai fuori casa, la maraviglia negra Andrade non ci mettesse lo zampino, anzi la mano, e ribattesse lontano quel pallone, scagliato con rabbia dal filtrador argentino Guillermo Stabile. Da quello scampato 3-3, gli uruguaiani traggono nuova linfa e quasi allo scadere chiudono l'incontro con una rete di Castro, detto il Manquito, per l'amputazione della mano sinistra. L'Uruguay è il primo campione del mondo della storia. Ci facciamo la nostra prima pausa e poi andremo a vedere il nostro primo titolo mondiale 1934. A tra poco.

0: Signor direttore, non c'è.
1: Non è ancora rientrato.
0: Ma ci aveva detto qualche giorno, di vacanza, con la famiglia, in Umbria.
1: E quando è partito?
2: Quando è partito?
0: Siamo giovedì, sarà... più di un anno.
1: Direttore?
3: Vado!
4: Ci sono luoghi dove è bello fermarsi, perché vivere l'Umbria è vivere davvero.
1: Direttore? Direttore?
5: Allora vacanza per tutti!
4: Yeah! Umbria, cuore verde d'Italia.
6: Eccoci ancora, amiche e amici calciofili, siete all'ascolto di radioantennaweb.it. Stiamo facendo la storia dei campionati del mondo in un periodo di campionato del mondo. E siamo arrivati all'Italia da Marcord, il calcio che fu 1934, paese organizzatore Italia, e le sedi erano Roma, Genova, Torino, Milano, Trieste, Bologna, Firenze e Napoli, con 16 partecipanti. Un'organizzazione perfetta. Grazie agli uffici di Rimet, la Francia sembrava essere destinata all'organizzazione della seconda Coppa del Mondo di calcio, ma la richiesta dei transalpini fu avanzata in modo fin troppo timido e l'organismo internazionale preferì andando sul sicuro, affidando all'Italia quel compito che tutte le nazioni, sia europee che sudamericane, giudicarono troppo oneroso e soprattutto rischioso. Il fascismo invece accettò di buon grado quell'incarico, poiché con una lungimiranza degna d'altri tempi intuì il valore propagandistico che avrebbe avuto la manifestazione calcistica. Alla resa dei conti, quel coraggio venne premiato da un utile netto di oltre 1 milione di lire. Ma l'Italia non ricavò dal mondiale soltanto un vantaggio economico. Il regime di allora uscì a testa alta da quell'impegno. La stessa immagine dell'Italia ne guadagnò e l'intero paese risultò degno di un avvenimento di così vasta portata. La Coppa del Mondo muoveva i suoi primi passi, ma già da quella seconda edizione dimostrò tutto l'autentico potenziale di cui era capace. Del resto, proprio quel successo convinse la Francia a battersi con vigore affinché le venisse concessa l'organizzazione dei mondiali del 1938. Alla fase finale prendono parte 16 nazionali per una sciocca ribalza nei confronti delle squadre europee che avevano disertato la Coppa del Mondo del 1930. L'Uruguay si rifiutò di affrontare la traversata atlantica e quindi di difendere il suo titolo di campione. L'Argentina, dal canto suo, nel timore di perdere i suoi uomini migliori, come già era successo 4 anni prima, partecipò con una formazione di emergenza ricca di dilettanti. Il passaggio ai quarti non fece registrare grosse sorprese, eccezion fatta per l'Argentina, per i motivi che abbiamo già detto, e per la Francia di Julius Rimet, fatte fuori rispettivamente dalla Svezia e dall'Austria. Ai quarti, due partite spiccano sulle altre, Italia-Spagna e Austria-Ungheria. L'Italia ebbe la meglio sugli iberici soltanto nel secondo incontro, essendo il primo terminato sul punteggio di parità anche dopo i tempi supplementari. L'Austria, dal canto suo, si impose sull'Ungheria in una partita costellata da incidenti di gioco e dall'unica espulsione dell'intero torneo, decretata dall'arbitro italiano Mattea ai danni del magiaro Marcos. Le partite di semifinale videro l'Italia opposta all'Austria e alla Cecoslovacchia. L'Italia scese in campo stanca per il doppio incontro con la Spagna, ma decisa a ribaltare una tradizione che la voleva sempre sconfitta dal Wunderteam di Hugo Meisel. La squadra danubiana diede spettacolo, ma l'Italia rispose colpo su colpo. La manovra austriaca fu armonica, ma forse esageratamente ricamata ed eccessivamente leziosa. L'Italia mise in pratica le teorie del C.T. Pozzo, secondo le quali per irretire l'azione degli austriaci bisognava agire in velocità. Gli azzurri si aggiudicarono l'incontro grazie ad un gol assai contestato dai danubiani. Guaita fu l'autore della segnatura, ma gran merito ebbe anche Meazza, che riuscì a bloccare il portiere austriaco Platzer, che senza l'intervento del Balilla probabilmente sarebbe riuscito ad evitare la rete. L'altra semifinale fece registrare il successo della Cecoslovacchia ai danni della Germania. Fino a quella partita i boemi avevano superato gli ostacoli rappresentati dalla Romania e dalla Svizzera, superate con un po' d'affanno, mentre i tedeschi avevano travolto i belgi e respinto l'attacco degli svedesi. Tuttavia, proprio in occasione della gara con la Germania, la Cecoslovacchia tornò ad essere la stella di prima grandezza che tutti avevano conosciuto ed apprezzato prima dei mondiali. Il 10 giugno, davanti a circa 50.000 spettatori, si diede il via alla finale della seconda edizione dei campionati del mondo. Lo stadio del Partito Nazionale Fascista è pieno fino al limite della capienza, in tribuna d'onore Benito Mussolini e Julius Rimé. Pozzo fa scendere in campo la stessa formazione che ha battuto l'Austria. Sembra un grosso rischio puntare su giocatori che per la maggior parte hanno nelle gambe l'intero torneo, ma anche questa si rivelerà una mossa ben riuscita. Pozzo puntava proprio sul carattere di quei ragazzi che avevano tenuto testa sia agli spagnoli che agli austriaci. Il primo tempo andò avanti senza grossi patemi. Era evidente il timore che frenava le squadre dal prendere iniziative in fase offensiva e al termine della prima fase di gioco la partita era ancora ferma sullo 0-0. Quella stessa cautela che aveva contraddistinto la prima frazione di gioco si mantenne anche nella ripresa. Verso la mezz'ora però il contropiede dell'ala sinistra Puck portò in vantaggio la formazione boema. La squadra del tecnico Petru si difendeva senza affanno dagli attacchi degli italiani, non mostrava più le sbavature che erano apparse evidenti fino alla vigilia del mondiale. L'Italia andava a cozzare contro il muro della difesa ceca e non sembravano esserci sbocchi per l'attacco azzurro. Oltretutto, un infortunio di Schiavio aveva costretto Pozzo a spostare Guaita al centro e il bolognese sulla fascia destra, praticamente inutilizzato. E vi ricordo che non c'erano ancora le sostituzioni, Ma un po' lo svantaggio, un po' perché ridotta in 10, l'Italia profuse nuove energie mettendo alle corde i boemi. 10 minuti dopo il gol di Puck giunge il pareggio degli azzurri, da Monti a Ferrari, quindi ad Orsi, che finta di sinistro sbilanciando Planica e lascia partire una gran botta di destro. Allo scadere dei 90 minuti le squadre sono ancora sul piede di parità. Per disegnare la squadra campione del mondo, si deve ricorrere ai tempi supplementari ed è la seconda volta nel giro di pochi giorni che l'Italia si trova ad affrontare tale impegno. Gli uomini di Pozzo però non sembrano stanchi, tutt'altro. L'occasione di vincere il mondiale è troppo vicina per avvertire la fatica e al quinto del primo tempo supplementare, grazie ad una stupenda azione di Guaita, l'Italia è in gol, proprio con il suo uomo in meno, Angelo Schiavio, simbolo della caparbietà degli italiani. L'Italia si schiera con Combi, Monzeglio, Allemandi, Ferrari, Squarto, Monti, Bertolini, Guaita, Meazza, Schiavio, Ferrari ed Orsi. La classifica dei cannonieri la vince il cecoslovacco Nidley con 5 reti, poi con 4 reti Konen e Schiavio dell'Italia e della Germania e con 3 reti Kailzok della Svizzera e Orsi l'italiano. Ci facciamo la nostra seconda pausa al volo e torniamo per i saluti perché siamo in ritardo. A tra poco.
0: Signor direttore, non c'è, non è ancora rientrato. Ma ci aveva detto qualche giorno di vacanza con la famiglia in Umbria. E quando è partito?
1: Quando è partito?
0: Siamo giovedì, sarà più di un anno. Direttore?
2: Vado!
4: Ci sono luoghi dove è bello fermarsi, perché vivere l'Umbria è vivere davvero.
1: Direttore? Direttore?
5: Allora vacanza per tutti.
4: Yeah! Umbria, cuore verde d'Italia.

0: Eccoci ancora, amiche e amici calciofili e ascoltatori. E a Marcord il calcio che fu termina qui. Nella prossima puntata andremo a vedere il secondo mondiale vinto dall'Italia, quello del 1938. Un caro saluto a tutti da parte di Marco Bottieri e alla prossima. Ciao.
1: A Marcord. Il calcio che fu, racconti personali e romantici di un calcio retrò. Ideata e condotta da Marco Carioca Bottieri.

0: Ciao, sono Massimo Centra, un saluto agli ascoltatori di Antenna Web e questo è il mio brano dal titolo 10 agosto.
1: Questa sera qualche stella dovrà cadere, noi sporchi di sabbia e la luna si fa il bagno al mare. Lo so che questo bacio mi farà stare male. Quest'inverno tornerà tutto normale. Tu a Parigi a studiare, io e i miei film da guardare, ed ogni scena d'amore

Questa sera voglio stare sul terrazzo a fumare. La luna è una modella, fa arrossire anche Giove. Quel bacio continuo

Ciao, sono Alessandro, in arte Baron AC. Un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Questo è il mio brano Damned, quindi sul volume, inizia il viaggio.

Buona giornata a tutti e ben ritrovati per questa nuova puntata del Giardino del Mago, programma dedicato al rock progressivo italiano in onda su Radio Antenna Web, semplicemente la tua radio. Iniziamo la nostra ora a disposizione parlando di Zio Crocefisso. Zio Crocefisso è un gruppo milanese composto da navigati musicisti che già operano in altre formazioni, tra cui spicca il tastierista Paolo Schebotta. Il curioso nome del gruppo proviene da un personaggio del romanzo di Giovanni Verga, I Malavoglia, pubblicato nel 1881. Zio Crocefisso è l'usuraio del paese di Acitrezza, vicino Catania, dove è ambientata l'opera, ed è soprannominato Campana di Legno a causa delle sue continue lamentele e del suo perenne pessimismo. Campana di Legno è anche il titolo dell'EP di esordio del gruppo, pubblicato nel 2024, ma ripubblicato l'anno successivo, accompagnato da nuovo materiale e con un diverso ordine delle tracce. Oggi ascoltiamo il brano di apertura dell'EP intitolato Lievito Madre.

Partiti nel 1966 come gruppo Beat, gli Alluminogeni hanno effettuato diversi cambi di formazione pur mantenendo fissa la struttura del gruppo, un trio tastiere, chitarra, batteria capitanato da Patrizio Alluminio alle tastiere e alla voce. Negli anni 1970-1972 registrano il loro primo singolo e partecipano ai numerosi festival che si tengono in quel periodo, sino ad arrivare alla pubblicazione, proprio nel 1972, del loro primo LP intitolato Scolopendra. Purtroppo, conflitti interni al gruppo ed insoddisfazione sulla produzione dell'album hanno portato ad un precoce scioglimento della band. Dopo la ripubblicazione di Scolopendra nel 1991, gli Alluminogeni si riformano con line-up aggiornata sotto l'egida di Beppe Crovella, degli Arti e Mestieri. Da allora sono stati registrati 3 album. Il primo nel 1993 intitolato Geni Mutanti, portatore di un forte messaggio ecologista. Il secondo l'anno successivo intitolato Green Grapes, contenente sia brani nuovi che vecchi pezzi inediti. Il più recente, intitolato Metafisico, avrebbe dovuto essere pubblicato nel 2008, ma allora si resero disponibili solo 4 brani, salvo poi essere fruibili nella loro interezza su CD nel 2019. Oggi vi propongo 3 brani estratti ognuno da uno degli ultimi 3 album. Iniziamo con Mass Media, tratto da Geni Mutanti, proseguiamo con La Casa dei Riflessi, da Green Grapes, e concludiamo con Sogno alabardato di un'estate verde, dal più recente Metafisico.

Il forlivese Riccardo Zappa è unanimemente riconosciuto come uno dei più importanti chitarristi acustici italiani. Ha vinto infatti per 5 anni consecutivi il sondaggio della rivista Guitar Club, dopodiché è stato dichiarato non più eleggibile. Ha iniziato la sua carriera musicale con studi classici, ma ha sempre prestato molta attenzione allo sviluppo di strumenti elettronici e alle nuove tecnologie, creando così uno stile unico in cui musica classica e moderna, chitarra acustica ed elettronica si fondono in maniera mirabile. Dopo i primi 3 album in cui ha fatto conoscere il caratteristico suono della chitarra Ovation, a questa ha associato anche una 12 corde, allargando così il suo spettro sonoro. Dal 1977, anno del suo debutto discografico, ad oggi ha pubblicato 16 dischi di studio ed un magnifico live, registrato nel 1994 al Teatro Donizetti di Bergamo. Da qui ho scelto il brano che propongo oggi, intitolato Mar di Marmara. Godiamoci le note cariche di delay e lasciamo che la tranquillità e la serenità evocate dalla musica entrino nella nostra mente così provata dalla vita moderna. Concludiamo la programmazione odierna con i Raven Said, progetto musicale di Samuele Sant'Anna, forlivese anch'esso, che ha prodotto sinora 5 album. Mentre i primi 2 dischi si potevano considerare come Sant'Anna and Friends, dal terzo, Layers of Stratosphere, del 2011, si può parlare di gruppo strutturato. A differenza dei primi 2 album in cui era particolarmente evidente un'influenza ambient, qui i brani assumono una forma canzone più definita, più melodici e meno psichedelici. Proprio da Layers of Stratosphere ascoltiamo l'epic del disco intitolato Lies in the Sand. Con i Raven Said si conclude la puntata odierna del Giardino del Mago. Ringrazio tutti gli ascoltatori per la loro attenzione e do loro appuntamento tra 7 giorni per una nuova ora da passare in compagnia della musica progressiva italiana, sempre su Radio Antenna Web, semplicemente la tua radio. Ciao ciao!

Elderly.

honest and you don't know anything.

Python.

0: Bentornati, bentornati a bordo di una nuova puntata del Trans Europe Express.
1: Trans Europe Express. Trans Europe Express.
0: Paolo Tocco da questa parte del microfono che vi saluta, che piano piano si sta avvicinando alla fine di questa stagione, preparatevi al finale col botto, non vi dico altro. Torno dentro le label italiane, torno a Bologna ed è da qui che passa il suono e la resistenza di un movimento d'arte e di cultura di suoni che vuole, e ha ben ragione direi, la libertà di genere in ogni sua direzione. Sapete come sono sensibile a certi argomenti, quindi non potevo non bussare alla porta.

0: della Elastico Records. A te Ilaria.
1: Ciao, sono Ilaria Mancosu, label manager di Elastico Records. Ormai sono 5 anni da quando abbiamo aperto l'etichetta. Siamo partite con le Faxia e pian piano abbiamo allargato la sfamiglia. Oggi fanno parte del roster anche Santa Viola e Calasina, un duo fortissimo al suo debutto col primo EP, Teche di Cristallo. Hanno un sound elettronico, groove pazzeschi e due personalità eccentricamente favolose. Il 27 febbraio è uscito il remix di Lotto Sempre delle Faxia con BPM più aggressivi. Le Faxia stanno lavorando a nuove produzioni molto forti, è già da più di un anno che producono pezzi in italiano e molto politici, molto attuali. Il 27 marzo arriverà anche il nuovo singolo di MC Neil, Gestita Male. Anticipa il prossimo EP, Ouch, che vedrà la luce e l'ascolto a partire da metà aprile. In cantiere ci sono anche Le Cadavere Squisite col nuovo singolo Disagio, sempre una produzione di Marzia Stano per la musica e i testi delle fantastiche Cadavere. Noi siamo qui, siamo queer, lottiamo sempre, facciamo il meglio che possiamo per portare avanti questo progetto con le nostre piccole sole forze.
0: Grazie Ilaria, grazie a te, grazie a tutte e a tutti voi per il lavoro combattente che portate avanti. Primo artista che tiro via dal catalogo della Elastico Records e un duo, e sappiate che il glitter elettropop per niente banale e dal gusto profondamente metropolitano internazionale sarà un punto fermo. Santa Viola e Calasina, un disco come Teche di Cristallo non la manda certo a dire a rogo tutte le maschere della piazza e del perbenismo, la provocazione è di casa. Santa Viola e Calasina con noi qui a Transeurope Express. Dei due c'è Santa Viola. Ciao, pronto?
2: Ciao, ciao a tutti ragazzi.
0: Ciao, come stai?
2: Bene, ci godiamo i primi sintomi di primavera.
0: Caspita, io amo l'inverno, quindi andiamo male.
2: Se parte malissimo. Ci stiamo avvicinando verso la stagione peggiore per te.
0: Ma sai che io ho anche un contatore all'indietro, mi mancano circa 217 giorni al mio nuovo inverno, quindi
2: Però non al Natale, perché io conoscevo chi ha il contatore per gli indietro di Natale.
0: No, a me basta finire con settembre. Senti che dire, è impossibile smettere di ascoltare. Non so da dove cominciare, inizierei da qui. Viviamo dentro Teche di Cristallo, giusto per citare il titolo.
2: Sì.
0: E mi pare non solo evidente, ma ormai la palissiano. Sono tutti punti di vista, ma non solo quello dell'identità di genere. Parliamo di tutto: politica, coscienza sociale, morale. Sono tutte teche di cristallo oramai.
2: Esattamente. Era un po' il concetto che ci affascinava, non subito così evidente, ci siamo arrivati dialogando con Calasina, però era un po' questa curiosità di presentare un progetto, un EP in questo caso, che partiva dall'idea piuttosto che dalle singole canzoni, di poter appunto rappresentare questo progetto attraverso degli stati d'animo messi sotto osservazione in queste teche, che però poi potevano anche cambiare prospettiva ed essere le stesse personalità o di nuovo stati d'animo che da sotto le teche, garantendosi questi spazi incontaminati e sicuri, guardavano all'esterno.
0: Okay.
2: E quindi era un po' la bivalenza vista da fuori questi stati d'animo e gli stati d'animo che guardano il fuori.
0: Infatti sai che insomma io me lo ero segnata questa impressione, ho detto ora la condivido con loro, vediamo un attimo. E cioè, secondo me non siete tanto per romperle queste teche, più per starci dentro e giocarci. C'è tanta, mi arriva tanta dimensione del gioco in senso bello, ma anche in quel senso un po' di scherno, di smascheramento della pubblica piazza, del perbenismo.
2: Certo.
0: Da dentro è facile, no, facile un corno, però tra virgolette da dentro si può fare rivoluzione.
2: Quando ti sei garantita il dentro e ti sei capita, ti sei autodeterminata, sicuramente c'è della potenza nel dentro.
0: Vero.
2: Quando crei una rete con i vari dentro, sì.
0: E quindi a quel, quando... punto, a quel punto romperla la teca non serve più.
2: No, no, è un po', guarda, vado anche facilitandomi, perché sono poi concetti che anche pur scrivendoli e esprimendoli, sì, rimangono sempre poi indagati, non è che diventano mai nero su bianco, per quanto mi riguarda perlomeno. Però tornando appunto al concetto della teca, sì, appunto, più che romperla rimane un privilegio, prendendo in prestito, mi sono persa, la canzone, la traccia La Strega.
0: Sì.
2: È un po' come se il concetto della strega, come se fosse appunto una gabbia, poi no, quella di cacciare la strega, sì, quindi un'altra teca. Ok, mi vedete in questa maniera, io questa maniera, questa mia condizione riconosciuta da voi prima che da me, io me la rigiro, ve la rigiro contro e ne, okay, faccio un potere.
0: Ok, certo. Mi colpisce dentro Pixel, c'è un passaggio e dice: Torino mi assomiglia ma non mi vuole bene. Ma sai che l'ho letta, anche perché ho questo strano rapporto con la mia città, sai che l'ho letta anche in un modo molto personale, come a dire: casa mia in fondo mi assomiglia, certo ci vivo da una vita, ma poi impone un politicamente corretto che in realtà non mi rispetta, mi fa male.
2: Pizzica. Collo alto.
0: È vero? È vero.
2: Sì, io ci sono stata ospite attraverso, cioè l'ho attraversata da ospite, perché ci sono arrivata per gli studi,
0: okay,
2: tanti anni fa. E mi assomigliava, perché sicuramente partendo dalla campagna toscana c'era tanto di quel che non avevo avuto e che avevo immaginato e che poi ho ritrovato e ho detto: insomma, esiste, cioè, sì, è tutta qua. Però poi forse ho fatto un po' ingordigia anche di tutto questo, e che tante cose poi mi si sono non rigirate contro, però ci sono poi scivolata sopra. Con Torino si potrebbe parlare anche di ghiaccio sugli marciapiedi, che è, sì, proprio facile materialmente, sì, scivolarci sopra, sì, però è stato un po' quell'effetto lì di dire: ma come, ma ci sono arrivata, cioè arrivi appunto a questo, togliendoci anche dallo specifico di Torino, arrivo in questo luogo, arrivo a questo punto e casco di nuovo, cioè, ma non ci arrivo mai, sono sempre per terra.
0: Vedi. Senti, c'è tanto gusto glam e si gioca tantissimo con i suoni sono veramente, hanno quel gusto retro, ma mi riportano indietro, non nell'antichità ma in un anni 90 che però sperimentano, mi sembra camminare parallelo questo concetto alle maschere. In qualche modo ti riguarda personalmente come personaggio artistico, e sì. Che significato ha per te, per voi, tutto questo, con la maschera, il suono di un certo glam?
2: Ci si esprime meglio, secondo me non è tanto un anonimato, cioè la mia esigenza, certo, anche della maschera, ora qui escludo Calasina, povero, però per me è un po' come andare un po' più...
0: Per me è mascherato anche lui, in senso, sì, bello, sì, in senso, sì, artistico.
2: Sì, sì. Se chi ascolta come adesso noi dentro il nostro dialogo lo prende in senso un po' più ampio, sì, certo, sono maschere,
0: assolutamente.
2: Cioè, non si presenta sicuramente con il dolce vita, il jeans, con, certo, tutto rispetto per il cantatore di un certo tipo, ma l'esigenza di andare oltre a quel che rappresenti, a come lo rappresenti, e dare comunque una lettura che per certi potrebbe essere più specifica. Per me l'esigenza della maschera, di come vado in giro, è renderlo un po' più universale, cioè io, mettendomi questa maschera, cantandoti certe cose, ti do maniera di entrarci dentro un po' come vuoi tu,
0: okay,
2: sentendoci ancora di più, okay, le cose, interpretarle, bello, alla tua maniera, bello, sentendole più tue.
0: Moana, per voi chi era? Dato che è il titolo di una traccia.
2: Sì, Moana in questo caso è l'esigenza, il sentimento, ecco, appunto dell'autodeterminazione, ecco, per me è stata da sempre un simbolo di libertà, di autodeterminazione femminile,
0: certo,
2: sia per le scelte che ha intrapreso e ribadito sulla la visione che aveva di dissacrare un po' il concetto del matrimonio, soprattutto per quei tempi, per una donna,
0: certo,
2: aveva,
0: certo,
2: spesso ribadito fino alla fine che appunto per lei la morte del sentimento della coppia era il matrimonio sicuramente, e di lì per me è diventata proprio un'icona per come ha affrontato tutte queste cose in quel mondo, in quel tempo, con una naturalezza, una delicatezza che poi stride per cosa invece viene ricordata dalla maggior parte delle persone, che secondo me ancora ad oggi manca di di non tanto di rivali ma di compagni, ecco, ne vedo poche, di artiste, perché si parla comunque di artiste, non di politiche o di
0: certo.
2: attiviste, però nel suo fare arte, l'arte che faceva, per me rimane unica, sola, solitaria in Italia.
0: Senti, è una droga, Bellamy. Non si smette di ascoltarla, noi ce l'andiamo ad ascoltare, ma c'è la citazione di Mina dentro, sbaglio?
2: Ce ne sono,
0: le lasciamo pescare a voi in ascolto, noi ce ne andiamo ad ascoltare Bellamy, Santa Viola, Calasina, grazie di cuore per essere stati con noi.
2: Grazie a te e a voi. Is it-

0: Questa era Bellamy di Santa Viola e Calasina, brano che campeggia dentro questo disco dal titolo Teche di Cristallo. Torniamo a bordo del Trans-Europa Express, ancora dentro i corridoi della Elastico Records, e qui ritrovo un'amica, un artista che nei suoi progetti individuali si firma con il moniker Una, andatelo a cercare, e il suo suono elettronico punk per niente abitudinario lo ritrovo in qualche modo nell'irriverenza delle Faxia. Il centro nevralgico della Elastico Records passa soprattutto da qui, quindi non perdiamo altro tempo. Le Faxia sono Mariana Mona Oliboni, Poppy Pellegrini, e con noi qui a Trans-Europe Express il piacere di ritrovarmi appunto con Marzia Stano. Ciao Marzia.
1: Ciao Paolo.
0: Come che fine ha fatto Una? Madonna, quanto mi piace Una.
1: Da Una in vacanza da un po' di tempo. Tutta la vacanza che invece Marzia Stano non si sta concedendo.
0: Allora, senti, pesco una frase decisamente purtroppo troppo attuale. Andiamo nella recente storia delle Faxia. E l'unico colpo che non ferisce è il colpo di cassa. Ma sai che questa deriva nuova delle Faxia, insomma, in realtà è nuova, no, ma insomma è importante.
1: Ti ringrazio. Importante sicuramente lo è anche tanto per noi, che sta occupando praticamente la quasi totalità della nostra vita, dato che devo dire per fortuna c'è tanto seguito, che ci fa sentire molto ascoltate, amate, viste. E noi non possiamo esimerci dall'esserci con la nostra autenticità e sincerità, da cui deriva anche un testo come quello di Muro di Casse, cioè un testo che nasce proprio dal bisogno di denunciare tutto quello che sta accadendo sotto i nostri occhi.
0: Certo. Tra l'altro, anche per tornare a sfogliare il presente, il recente passato delle Faxia, c'è un ritornello importante: Non mi piace la police contro ogni forma di repressione, Dancing is my politique, rivolta contro l'oppressione. E qua la mia lettura, che te la affido, dimmi che ne pensi, questo brano che riporta l'arte e l'espressione umana in senso esteso, quella pacifica, libera, romantica, al centro della società. Essere umani, che genere di esseri umani stiamo diventando? Secondo te questa lettura è giusta?
1: Sì, è giusta. Chiaramente è un ritornello che sintetizza un po' il nostro manifesto politico. La musica e la danza sono la nostra forma di ribellione, di politica, certo, come metafore della libertà, della libera espressione del corpo.
0: Certo.
1: E delle soggettività che vengono invece represse dal governo, dallo Stato attuale e dalla polizia come strumento del governo, perché poi di fatto la polizia non è altro che uno strumento repressivo del governo. Dovrebbe nascere per proteggere e difendere i cittadini, ma in realtà, come Genova e come Torino e come tante altre circostanze ci hanno mostrato, tante volte invece non solo non accolgono le istanze e i bisogni della gente, ma anzi sono contro la gente, contro di noi. Perciò ci teniamo a dichiararci in un certo senso antimilitariste. Poi è chiaro, c'è anche, scusami l'uso del termine, lo sbirro buono e l'ufficiale corretto che fa il suo lavoro, però è una forma di generalizzazione che ci concediamo in questo senso, quindi una licenza anche poetica, che però ha lo scopo di dichiarare la nostra ostilità verso un certo modo di utilizzare il potere.
0: Ok, secondo te Marzia, secondo te oggi la musica può ancora fare battaglia sociale, non dico politica, ma proprio sociale? Poi può deviare il corso di una scelta di massa?
1: Beh sì, perché la musica è comunque una forma di cultura, è una narrazione, quindi come tutte le grandi vecchie narrazioni plasmano un'idea, plasmano una maniera di pensare, plasmano un modo di agire anche. Certo. Banalmente una canzone può farti venire voglia di scendere in piazza, o può farti venire voglia di andare a votare, o può farti venire voglia di baciare una persona, cioè certo. Nel senso, la musica può determinare delle scelte, quindi assolutamente una responsabilità molto grande quella che hanno gli artisti e le artiste, perché determinano in un certo senso anche il pensiero e di conseguenza l'azione.
0: Certo, ma non so come ti facevo questa domanda un po' provocatoria, perché in realtà siamo immersi in una continua, in continuo disinteresse, in un continuo, cioè, musica come sottofondo. In realtà è anche la musica molto omologata, soprattutto nei grossi mezzi di informazione. Quindi ti facevo quella domanda per sapere che rapporto hai anche, che rapporto avete anche, insomma, contro questo mostro che è il disinteresse, la disinformazione anche sul piano artistico.
1: Beh, noi ci siamo tirati abbastanza fuori da un sistema musicale e di mercato che è poco interessato alla trasformazione sociale.
0: Certo. Certo.
1: Io, tu sai bene, vengo da un percorso differente e sono contenta di essermene, come dire, tirata fuori, perché era una lotta contro i mulini a vento.
0: Certo.
1: Quindi adesso con Faxia siamo una realtà che si autoproduce, perché l'etichetta che ci produce è la nostra, cioè l'abbiamo fondata noi, quindi abbiamo le nostre regole e puntiamo i nostri obiettivi. I nostri obiettivi sono sempre l'autenticità, la sincerità, certo. Non certo la vendita o i numeri.
0: Certo.
1: Quindi certo. Siamo proprio su, cioè abbiamo creato un nostro mondo che sicuramente di nicchia, piccolo, invisibile, non muove niente a livello economico, e quindi magari muove anche poco dal punto di vista poi della trasformazione, ma siamo anche molto fiduciose che, come sta succedendo, dal basso la gente poi condivide quello di cui ha bisogno, e nel condividerlo lo appoggia, e nell'appoggiarlo lo fa esistere, perciò noi esistiamo e stiamo crescendo anche tanto.
0: Io vado a pescare 1312, tra l'altro bel video che troviamo in rete, all'ennesima mia lettura di come l'arte dovrebbe tornare centrale proprio nel dialogo quotidiano di tutti noi, ogni giorno. Grazie Marzia Stano, grazie alle Faxia per essere state con me, con noi qui a Transeuropa Express.
1: Grazie, ciao.

E questa era 1312, il nuovo singolo delle Faxia. Grazie a loro, grazie a Santa Viola e a Calasina, grazie al prezioso lavoro dell'Elastico Records. Che grande puntata. Trans-Europe Express finisce qui, torna settimana prossima. Questa volta il focus lo dedico ad un disco gigante, potente, che di questi tempi dovrebbe essere fissato a fuoco nelle vene. Parliamo di Gaza, parliamo di genocidio, parliamo di esilio, parliamo di tutte le guerre degli uomini. Yiddish Blues, per me il piccolo grande capolavoro firmato da Giovanna Famulari, Michele Gazic e il grandissimo Moni Ovadia. Da Paolo Tocco è tutto, alla settimana prossima, ciao!

0: Antenna Web presenta Rock Parade Playlist. Torneremo presto con nuovi episodi in compagnia di Paolo Binda e Sandro Fumini.
1: Antenna Web presents Rock Parade Playlist. We'll be back soon with new episodes.

Un saluto a tutti i radioascoltatori di Antenna Web, sono Oliver G081 e questo è il mio nuovo singolo, Partenope Bag. Alzate il volume e buon ascolto.

Ciao, sono Mastedo. Un saluto speciale a tutta la scuderia di Antenna Web. Questo è il mio nuovo pezzo che si chiama Sabor de Pecado. Alzate il volume e godetevi il ritmo. Ciao da Mastedo.

Ciao, sono Max Neri, un grande saluto agli ascoltatori di Antenna Web. Questo è il mio brano dal titolo Mo' Sona la Festa, in featuring con Margot.

Ciao, sono Alessandro, in arte Baron AC. Un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Questo è il mio brano Damned, quindi sul volume, inizia il viaggio.

0: Ciao a tutti amici e ascoltatori di Radio Antenna Web, sono Anela e state per ascoltare il mio nuovo singolo, Veleno. Ciao a tutti e buon ascolto.
1: Quando parlo non mi ascoltano, mi sento invisibile anche quando mi mostro tutto. Ho imparato a nascondere i miei pezzi rotti dietro un sorriso finto. Ogni parola sbagliata mi lascia un segno come chiodi nel legno rotto. Mi chiedo se il problema sia io o solo chi non sa guardare.

Ciao, sono Gio Sole, un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenne Web. Questo brano, Non voglio più, nasce da una storia vera e parla di un amore perduto. Spero che vi piaccia, buon ascolto a tutti. Ciao ciao!

0: cookie cutter.
1: Ciao, sono Emanemi Lu. Grazie agli ascoltatori di Antenna Web Radio. Ecco il mio nuovo brano, Cervona Ruta. Spero che vi piaccia.

Ciao, sono lei chi è? Un caro pop saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Questo è il mio nuovo brano, Breaking Pop News. Buon ascolto!

Ciao a tutti, io sono Hot Ice e questo è il mio brano dal titolo Portami via di qua, estratto dal mio ultimo disco in collaborazione con il producer Nopius, che si chiama Atto Finale, la repata del cigno. Un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Yo!

fantozzi, figure intere fantocci. Anche oggi il bicchiere alimenta i vizi o gli ozi, come fossi in ferie, ma dalla vita

Ciao a tutti da Raschiamen, tra poco ascolterete Svegliati Adesso, il mio nuovo brano che denuncia una società distratta da cronache e vanità, manipolata dai media e lontana dai valori veri, ma dentro c'è anche tanta speranza, l'idea che possiamo educare, ricostruire e tornare a un mondo più sociale. E allora un caro saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Ecco a voi Svegliati Adesso, buon ascolto. Ciao!

Un saluto a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori di Antenna Web. Sono Donato dei Serpent Circle e questa è la nostra Break This Silence.

0: We are the Beat Wizzies.
1: La musica elegante è su
2: Chilling Me Softly.
3: Smooth Night.
4: The best contemporary jazz in the world.
5: Chilling Me Softly.
6: Smooth Night.
7: I like Chilling Me Softly.
6: Smooth Night.
8: Un programma di Patrizio Sigone.
9: Mamma, che caldo che fa! Sto smaniando, ragazzi, non ce la faccio! C'è una postazione radiofonica sotto la doccia? Fatemi sapere che è così, che c'è, che c'è! Ciao a tutti da questo grandissimo caldo di un'estate che avanza e che non la smetterà mai. Sono tornato nuovamente a stare con voi da questa radio, sempre allo stesso orario, per farvi conoscere la più bella contemporary jazz del momento. Chi sono? Chi sei tu? Sono Patrizio Sigone, sempre ai microfoni questa emittente. E questa è Chilling Me Softly, Smooth Night. Tanta bella musica, tante novità ogni giorno, sempre di più sulla mia scrivania, e che io vi porto immediatamente in trasmissione, come questo ultimo di Arthur Thompson.

Normalmente sono dietro le quinte, non sono nella penombra, che non si conoscono, non si fanno nemmeno conoscere, come il caso di Arthur Thompson, un grandissimo batterista, ma è un po' poco denominarlo e catalogarlo come batterista e basta. Lui è un visionario della musica moderna, è una persona che ha sempre visto oltre, ha insegnato ai giovani a guardare al di là della musica. E questo è l'esempio. Ultimo album per questo signore, Arthur Thompson, Keep on Dreaming. Adesso è lei, Carol Albert, Magic Mirror.

Carol Albert. Diciamo il suo primo album con grandi compositori, con grandi produttori come Paul Brown, che ha prodotto questo album, ma anche Robert Valley, che è stato al basso, e abbiamo sentito Greg Bale al sassofono.

Questa è una coppietta, allora, ma non sono giovanissimi, diciamoci la verità, hanno una certa anche loro. Ma senti che groove, senti che grinta, sono niente proprio di meno che Dio Car con JC Warren, con questo loro ultimo successo appena uscito, Putting on the Line. E poi la musica suave di Hubert Hills Ford, anche per lui un singolo, She Said Yes. E quando una donna ti dice sì, beh, sì.

Ovviamente l'avete riconosciuta tutti, è la famosa cover della più famosa canzone che fu di Shady. No, Ordinary Love. Eh? Come ho detto? Ho detto male. No, Ordinary Love. E insomma quella, no? Dai, forza. Adesso non stiamo a guardare, no? Ma lui è Kevon Edmonds che l'ha cantato, è ovviamente un ultimo singolo. Questo personaggio dopo tanti tanti anni esce con un singolo perché ha lasciato il suo gruppo. Tantissimi anni che ha suonato con gli After Seven ed era il vocalist e ha detto, ha deciso di fare tutto da solo.

0: La musica elegante, la musica di classe, la musica di Carlos Camilo, qui col suo ultimo singolo insieme al produttore, chitarrista, musicista, compositore Doug D.T.C. Thomas, per non confondere un altro Doug Thomas che era, mi pare che fosse uno sportivo. Comunque, questo è il suo sapore di mare, di sole, di estate, si chiama Cool Summer Night ed è un singolo ora uscito, ovviamente.
1: Hi, this is Paul Taylor, and I also play on Chilling Me Softly,
2: Smooth Night.

forse, anzi no forse, sicuramente uno degli esponenti più in vista della contemporary jazz più moderna e più attuale. Sto parlando di Paul Taylor, che saluto. Qui è un brano che vi ho voluto far ascoltare, estratto dal suo ultimo album che risale all'anno scorso, al 2025, che si chiamava It's a Brand New Day, e questa è la traccia Where I Want to Be.

0: Stiamo avviando verso la metà della puntata di oggi di Chillin' Softly Moon Night, che come tutte le settimane vi tiene compagnia con tutta questa meravigliosa musica. Ora ditemi di no, eh? Vediamo se avete il coraggio di dirmi che questa non è una bella musica. Forza! Come fate a dirmelo? È semplice, potete utilizzare ovviamente il numero di WhatsApp, il nostro punto di incontro nel quale o sul quale potete in qualche modo esprimere il vostro dissenso, le vostre lamentele, magari anche qualche incoraggiamento a quel povero conduttore che sta da questa parte. Il numero qual è? 327-68-52-592. Ricordo, 327-68-52-592. Signora, non trova la penna? Ecco, si sbrighi, glielo ripeto un'altra volta. Trovata? 327-68-52-592. Sì, esatto, l'ultime 592 scritto, brava. Oh, con questo numero di telefono potete mandare gli audio che io prendo e ve li porto in trasmissione con me, quindi i vostri saluti, i vostri pensieri, i vostri quello che volete voi, se è audio ve lo porto con me qui in trasmissione, oppure mandare le vostre richieste, le vostre opinioni, quello che volete. Ma soprattutto attenzione a tutti gli artisti, musicisti, cantanti, tutti coloro i quali non hanno la possibilità di farsi conoscere se non come dire, registrando e postando tutto sui social, nelle piattaforme. Bene, io sto qui per aiutarvi, quindi mandatemi i vostri lavori, le vostre musiche, i vostri provini, quello che volete voi, io li ascolterò e quindi se rientro nella categoria contemporary jazz, attenzione, contemporary jazz vuol dire soul, rhythm and blues, jazz, smooth jazz e tutte quelle che sono insomma i vari colori di quella che è il mondo della black music moderna, dai, diciamocelo. Quindi mi raccomando, mandate tutto al 328 62 non me lo ricordo più, non importa.
1: La musica elegante è su
2: Chillin' Me Softly.
3: Smooth Noise.
2: Chillin' Me Softly, un programma di Patrizio Sigone.

manco più. Questo è l'ultimo singolo della flautista americana Althea René, bellissima donna, nonché bravissima artista, qui insieme a un altro mostro sacro della smooth music che si chiama Ryan LaVallee, che è produttore ma anche chitarrista, bassista, pianista, fa tutto lui insomma. Dai ritmi latini che ci ha portato Althea René a quelli di Don Grusin, Nuova Brasil, su Cinema Supply.

vince su tutto, questo è indubbio. Love as one. E lui è Kes Moore con questa bellissima voce. Oltretutto quella che è la samba, la bossa nova, la musica della smooth jazz, la contemporary jazz, ci sta proprio come il formaggio sui maccheroni. Ma allora questi sono invece molto più jazzisti e fanno un suono meraviglioso. Si chiamano Lauren Colandreau, Gregory Privat e Arnaud Dolmen, dal loro album uscito nel 2025 che si chiama Dig Down. Questa è Uno Mass.

0: Salve a tutti, un saluto agli amici di Chilling Me Softly. Io sono Nerio Poggi, Papic. Grazie a tutti e a presto.
1: Era stato il successo del Commodore degli anni 70-80, Catfish, ripreso da Mario Biondi. E adesso musica italianissima, quella di Papic, insieme a questa bravissima ragazza che si chiama Stessi. Il brano è Scadenza.

0: forse anche una certa esclusiva, se volete, perché voglio dire, chi è che passa la musica di questo grandissimo artista che si chiama Nerio Poggi, più famoso come Papik a livello internazionale. Scavese è l'ultimo di Stessi.
1: Chilling Me Softly.
2: Smooth Night.
3: Scrivi su WhatsApp al numero 327 68 52 592.

0: Ogni tanto mi fa piacere presentarvi anche delle cantanti veramente molto sconosciute che invece meriterebbero di avere più ascolto, più seguito. Sto parlando di Adriana Zaccagni, che in arte si fa chiamare Zana. Qui ci ha presentato un pezzo bellissimo, Sensual Loser.
1: Hello, hello, it's Marcus Miller, Italy. I want to let you know we're coming to Italy this summer, okay? We're coming to Lucca, we're coming to Udine, we're coming to Rome, we're coming to Pompeii and Bari. We are going to have a fantastic time. I'm bringing the We Want Miles band, which is the band that Miles put together once he came out of retirement in the early 80s. It's going to be a celebration of Miles and a celebration of getting back together. We're going to have a wonderful time. See you there.
0: E sono cento gli anni di Miles Davis e Marcus Miller, il grandissimo artista nonché bassista di smooth jazz, contemporary jazz, che si è mosso nei tempi del jazz, quello importante, ha iniziato con grandissimi artisti, tra i tanti anche con Miles Davis, vuole omaggiare questo enorme artista venendo anche in Italia con diverse, tante, devo dire la verità, tanti concerti, tante città in cui viene a portare questo suo tributo al grande Miles Davis. Marcus Miller.

0: per portare il suo tour in memoria di Miles Davis, ma io vi ho voluto far ascoltare un brano che fu a sua volta un tributo, un enorme tributo fatto da proprio da Miles Davis insieme a Marcus Miller e tanti altri grandissimi artisti alla memoria di Jaco Pastorius. Infatti questo brano si chiama Mr. Pastorius, è del 1989.
1: La ricerca cambia musica con Tuscia in Jazz for SLA, un aiuto concreto alla ricerca sulla SLA con le note del jazz, un festival scritto e diretto dagli occhi di Italo Leali, più di 40 concerti che hanno raccolto e donato 60.000 euro al Centro Nemo, un aiuto da chi la SLA la vive in prima persona. Tuscia in Jazz for SLA di Italo Leali. Tuscia in Jazz for SLA, perché far parte della ricerca è jazz.
0: E noi non ci dobbiamo nemmeno dimenticare che il Tuscia in Jazz for SLA continua anche per tutta l'estate con tanti appuntamenti. Andate sul sito e andatevi a scoprire quanti appuntamenti e quanti cantanti verranno sul palco del Tuscia in Jazz for SLA. E adesso Alexandra Ilieva con una novità, So Easy, una cover della grandissima Olivia Dean. E questa è Chill Me Softly, Smooth Night.

Ciao a tutti gli amici di Chilling Me Softly Smooth Night, sono Erika Sherlin e ho una bellissima notizia da condividere con voi. È appena uscito Yes I Know My Way, volume 2, il nuovo album di Papicche dedicato a Pino Daniele, un nuovo progetto corale pieno di anima e di voci splendide. Insieme a me, Anna Fondi, Erika Croce, Stesi, Michele Ranieri, Livia, Cristiana Polegri, Claudio Fiori, Valentina Martucci e tantissimi altri artisti che hanno messo cuore e groove in ogni traccia. Adesso è il momento di ascoltare Moonlight Rain. Ciao!

a Pino Daniele da parte del mio amico Neri Proggi Papic, che saluto. Ben arrivato con questa altra opera, perché di tale carisma, di tale altezza stiamo parlando, un'opera vera e propria.

e tutte le novità, quelle che si chiamano le spotlight, cioè quelle che stanno sotto i riflettori, come questa di Francesca Tandoi insieme a Becca Stevens con questo suo Hope, speranza. E ce n'è tanta di speranza, troppa.

Un grosso saluto a tutti gli appassionati di Chilling Me Softly, Smooth Night. Io sono Danilo Gambardella, pianista e uno dei compositori dei brani dei Jazz Voyager Project. Sono qui per presentare il nostro nuovo singolo, Back in Time, composto da Bruno Pantalone, il nostro bassista che per questa occasione suona il contrabbasso. Un abbraccio a tutti e buon ascolto.

0: Questa ultima mezz'ora del programma di Cinema Me Softly di questa settimana, questa puntata è stata incredibilmente piena di tanti amici, tanti artisti jazzisti italiani che sono venuti a trovarci, che addirittura si sono annunciati da solo da veri conduttori bravi. E ringrazio quindi Erika Scherlin e quindi anche tutto il team di Papik. Poi abbiamo ascoltato anche Francesca Tandoi, Adriana Zaccagni e adesso il trio Bruno Pantalone, Danilo Gambardella e Alessandro Picucci, cioè The Jazz Voyager Project, con questo loro ultimissimo singolo, perché è appena uscito, Back in Time.
1: Se vuoi riascoltare questa puntata, vai su SoundCloud e cerca la pagina di Chilling Mesoft.
2: Sì, ma termina domenica però.

0: Phil Casagrande, che si chiama Are So Bad. Patrizio Sigona vi ringrazia per l'ascolto e vi rimanda ovviamente alla prossima puntata di Cinema Softly Smooth Night. L'appuntamento è sempre allo stesso orario, sulla stessa radio. Vi aspetto tutti. Vi ringrazio e vi ricordo che potete sempre comunicare con me attraverso il numero di WhatsApp 327-6852-592. E se volete riascoltare la puntata, cercate su SoundCloud, la piattaforma SoundCloud, ovviamente Cinema Softly, e troverete questa puntata. A tutti un buon proseguimento di programmi e un grosso ciao!
1: Avete ascoltato
2: Chilling Me Softly
3: Smooth Night.
4: Per Antenna Web va in onda il meglio da YouTube U2.